0: LR 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101. Enjoy the music.

the music.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Ancora tempo stabile, in prevalenza soleggiato per la persistenza dell'anticiclone africano. Nonostante un moderato aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, non sono previste precipitazioni rilevanti. Temperature massime in leggero calo a nord e lungo l'Adriatico, ma sempre oltre la norma. Venti deboli con qualche rinforzo da est in Valpadana e sull'Adriatico. Per ulteriori dettagli consultate sito e app. Meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
0: R101.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry.
12: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
13: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry.

0: Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Immagini che lasciano il segno di Tiro Mancino, e ti racconto anche il perché. Ieri mio figlio mi ha accompagnato a fare la spesa e guardarlo guidare, ormai è grande la macchina, e mi ha fatto tenerezza e ho ripensato alle tante immagini di lui bambino. Un bacio da Claudia.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Torna il tempo delle donne. La Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: R101 Meteo.
17: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Ancora tempo stabile, in prevalenza soleggiato per la persistenza dell'anticiclone africano. Nonostante un moderato aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, non sono previste precipitazioni rilevanti. Temperature massime in leggero calo a nord e lungo l'Adriatico, ma sempre oltre la norma. Venti deboli con qualche rinforzo da est in Valpadana e sull'Adriatico. Per ulteriori dettagli consultate sito e app. Meteo.it.
18: La canzone che la canzone che ti fa stare bene.
2: Wow. Su R101
18: la canzone che ti fa
9: fa stare bene.
19: Richiedila con un vocale al 331
9: 80 90 101.
20: Ti fa stare bene.
21: Ciao Radio 101, potete mettere la canzone di Ed Sheeran, Shape of You? Grazie.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao stupendi, Claudio da Monza. Per la canzone che ti fa stare bene sarebbe una bella cosa, We Will Rock You dei Queen. Ciao cari.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Posso per favore ascoltare Eminem Slim Shady? Grazie, adesso dopo in batte.

0: R101. Enjoy the music.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
7: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: bene.
1: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
0: Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è This is the Right Time di Lisa Stanfield. This is

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene e che mi ricorda i bellissimi tempi, vabbè, ormai andati, è I'm a Loser Baby. Ciao.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Ester Oletto. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno. I Pasdaran rivendicano l'attacco contro un velivolo navale americano nello stretto di Hormuz. Scattata a mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni, che specifica riguarda solo Kiev e non il resto del paese. Il presidente russo ha ricevuto Witkoff e Kushner impegnati a portare avanti l'agenda di pace di Trump. Oggi gli inviati della Casa Bianca sono attesi nella capitale ucraina. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da venerdì. Era fuggito dopo aver ucciso il fratello della sua ex, un connazionale di 65 anni. È stato colto di sorpresa ieri sera vicino alla stazione ferroviaria di Basiliano. In un video la connazionale di 65 anni è stato colto di sorpresa ieri sera vicino alla stazione ferroviaria di Basiliano. In un video l'appello

0: Il Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole di Gasly. Europei di volley femminili, l'Italia è in finale contro la Turchia dopo essersi imposta sulla Polonia. Tennis US Open, Darder riaccede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: Traffico regolare in queste ore su strade e autostrade. Da segnalare ancora qualche disagio sulla 4 Torino-Trieste per un incidente già risolto allo svincolo di Monza. Sulla statale 85 Venafrana corsia chiusa tra Venafro, statale 6 diramazione via Casiline, Taverna Rocca Ravindola, statale 158 Valle del Volturno. Sulla 7 Serravalle Genova lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata è chiuso al traffico verso Milano a causa dei lavori di manutenzione. Lungo la 27 Venezia Belluno è segnalato vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

no. Come state? Come state? Bene, bene, bene. Mi auguro benissimo, anzi, non bene, non basta per voi, popolo di R101, e anche per le new entry, non facciamo distinzione, figli e figliastri, Rossetti a guidare la nostra macchina radiofonica. Buongiorno, Monsieur Rossetti, stiamo già parlando di argomenti impegnati questa mattina. Sei alle 6:40 di domenica 6 settembre, io e il buon Rossetti parliamo di lavoro, di non farsi schiavizzare, dei diritti, dei doveri, degli assegni, della, cioè una roba, mi sono girata e detto, ma perché siamo così impegnati questa mattina? Piano, andiamoci piano. Voi come siete messi? Avete già iniziato a spaccare le scatole a tutti? Fatecelo sapere al 331 80 90 101, anche perché noi restiamo insieme fino alle ore 10.

0: Pari signori, eccomi alle 7.08 minuti. Beh, si vede che ho dormito tipo 20 ore, non lo so quante ore ho dormito. Ho bidonato i miei amici ieri, no lo so, facendo il karaoke, ma io sono tornata, cari miei adorati, visto come si dice, mi dite dove sei finita. Sono tornata proprio venerdì notte dal mio Marocco e ho approfittato di tutto il tempo possibile per stare con la mia famiglia, i miei amici marocchini, e quindi quando sono arrivata era già tardissimo. Poi ieri sono venuta in onda a svegliarvi, quindi arrivati alle 20 minuti di ieri sera sentivo un sonno importantissimo. L'appuntamento era alle 21, allora ho scritto: perdonatemi, non me ne vogliate, ma io non verrò a cantare a squarciagola, altrimenti questa mattina mi avreste avuto come una larva. Vedi che vi penso anche quando non siete accanto a me. Non voglio essere meno al mio lavoro e al mio impegno nei vostri confronti. È un dovere, ma è fatto anche di tanto piacere. Questo è quello che mi sento davvero di dirvi, e che visto che siamo insieme da 4 anni, sia la mia storia d'amore, una delle mie storie d'amore più lunghe, perché ho avuto altre storie radiofoniche molto lunghe altrettanto, ma speriamo che ci sia lunga vita per noi. Andiamo al 331 80 90 101 a sentire chi c'è.
1: Buongiorno R101, da Giancarlo da Corsico. E dai, oggi si sta a casa, si riposa, giusto? E domani a ciavagliare, a buscare il suo pane.
0: Giusto, mi piace questo buscar suo pane.
2: Dai, dai, buongiorno.
0: Buongiorno
2: Marchino, indovina un po' dal supermercato tuo preferito. Ma dove sei finita, porca miseria? Io a lavorare, noi a lavorare, la nostra squadra, tutta l'estate. Giusto, ho fatto un pochino di ferie, abbiamo fatto le ferie a testa. Ma che tristezza quando si lavorava sabato e domenica senza sentirti.
0: Ma c'è
2: dei
0: miei colleghi,
2: allora ti saluto forte. Io sono il caporeparto, non li schiavizzo i miei ragazzi, tranquillo.
0: Bravo. Ho detto prima, Rossetti, è proprio alle 6.45. Bisogna essere delle persone libere, perché essere schiavi, farsi schiavizzare per il sistema che ci costringe a lavorare H24 senza neanche la soddisfazione di avere una vita dignitosa, non è corretto. Tante volte ci sono i furbacchioni da un lato, c'è chi non riesce a lottare dall'altro. Io ho detto, dal mio canto lotterò finché vita avrò e non mi staccherò da questa mia mission naturale di difendere chi non ha diritti. Quindi sappiate che sono dalla vostra parte e felice di avere anche dei capi reparto che non schiavizzano i loro lavoratori. Vi ringrazio. Dovrebbe essere la normalità, ma a questo punto, visto che non lo è, fatemelo dire. Bravi.

0: pento. Ecco, queste sono le scuse che non accettiamo nel mondo del lavoro, quando non sono sincere e vere, e servono per poter, per farci fare cose che in realtà tornano solo agli altri. Invece i Pinguini Tattici Nucleari hanno usato questo titolo e questo slogan per lanciare un pezzo amatissimo che ci ha accompagnato tutta l'estate. Voi direte: già, ma perché stiamo parlando di lavoro? Allora, è domenica. È domenica, è vero, infatti non siamo concentrati sul lavoro. Fatemi salutare anche chi sta andando in vacanza proprio oggi, che ha deciso di sfruttare l'ultimo weekend a disposizione lungo, chi partirà proprio a settembre-ottobre perché non è partito prima e non aveva tempo o ha scelto questo periodo strategico. Siamo in tanti tornati, ma anche gli altri che se ne stanno andando, diciamo che sono un numero bello corposo. E c'è altra gente che sta lavorando o dobbiamo scappare? Risalutiamo.
1: Buongiorno,
0: qui,
1: raga, ecco. Io sono raggiante, sono Pierluigi di Bergamo, sto andando a lavorare in pasticceria.
0: vedi che ci sono i lavoratori.
1: Allora, una buona domenica
0: buona
1: a tutti.
0: Giornata, giusto.
1: Ciao,
0: bellezza. Ci ascoltiamo Shakira e Bruna Boy, Dai Dai, e sono le 7:14, quindi Dai Dai, questo è il titolo, ci sta la grazie.
2: Enjoy the music.

2026 mondiali la musica è stata una delle protagoniste, e questo duo che si è esibito anche durante la cerimonia ufficiale, facendo parlare di Shakira, sempre legata a ma Shakira quanti anni ha, ma quanti figli ha, ma l'ex marito. Ma ragazzi, Shakira, quando si parla di calcio, concentriamoci sulla musica che ci produce e su questa questa impronta indelebile tutto il mondo del calcio, che non c'è un mondiale non firmato da Shakira, più che nessuna sua vita privata, e su questo duo che è piaciuto tantissimo. Cosa ci aspettiamo nel 2030? Boh, vedremo. Io credo che Shakira stia già lavorando e noi di R101 saremo tra i primi a trasmettervelo. Buongiorno.

0: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Hey hey hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zez, vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
17: R101 Meteo.
1: Bentrovati da Estero Letto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Ancora tempo stabile e in prevalenza soleggiato per la persistenza dell'anticiclone africano. Nonostante un moderato aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, non sono previste precipitazioni rilevanti. Temperature massime in leggero calo al nord e lungo l'Adriatico, ma sempre oltre la norma. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Parlami d'amore in Negramaro su R101. Amici adorati, sono le 7:26 minuti. Giustamente abbiamo parlato di lavoratori, di gente che sta partendo, e mi hanno detto: ora già, ma vogliamo salutare anche quelli che non partiranno, non sono partiti. Ma certo, ma siete una priorità, ci mancherebbe. I baci, gli abbracci vanno a voi che non avete potuto avere il vostro spazio per riprendervi in questa stagione. Spero che possa arrivare il prima possibile, perché bisogna caricarsi, bisogna fare stop e per poi fare go, come le macchine intelligenti, no? Quelle che non consumano quando sono ferme, anzi si ricaricano. Ah, belli! Ci abbiamo un vocale al 331 80 90 101. E poi, per quelli che sono partiti, che rapporto avete con i souvenir? In generale, anche tutti voi, se non siete proprio partiti adesso, ma insomma durante i vostri viaggi, siete quelli che portano a casa qualcosa? O per carità, ho già la valigia piena, sono partita con 20 kg, anzi 20,5 col cavolo che mi compro, nemmeno una spillina, niente per nessuno e manco per me. Vedremo tra poco, sempre al 331 80 90 101, il rapporto con il souvenir. Ma intanto,
1: ciao Rosia, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Stefano da Pesaro. Questa mattina, ciao, andrò a fare una corsetta a Macciano di Penabilli, provincia di Rimini.
0: Beh, lì sono attaccata, tra l'altro ho scoperto proprio grazie a un festival bellissimo letterario al quale ho partecipato quest'estate, che Pesaro e Rimini erano vicine. Io ero convinta che ci fosse più distanza. Ho detto vabbè, dai, se perdevo quella fermata, perché c'era il rischio, non sarei finita chissà dove, mi sarei potuta comunque arrivare, tornare indietro e arrivare in tempo per il festival. Detto ciò, buona corsetta anche, quindi buon allenamento agli sportivi. E i souvenir, sappiate che hanno sempre fatto proprio parte della nostra vita, fin dall'antichità. Tra poco vi racconto una cosa molto curiosa.

Tra l'altro, una delle magie più incredibili fatte da Deodato, a parte la canzone bellissima, anche questa chiusura di brano che io non oso interrompere perché sono innamorata di questo pezzo che si chiama Fai Rumore. Buongiorno amici, benvenuti ad R101. Se siete arrivati in questo momento, sono le 7:35 minuti e stiamo parlando di tutto, di vacanze, di lavoro, di chi è partito e chi non può partire. Ma a proposito di vacanze, abbiamo in qualche modo mai riflettuto su da dove nasce la nostra ossessione per i souvenir? Vi dico solo che già dalla preistoria, quindi tanto tempo fa, chi viaggiava era solito portarsi a casa qualcosa. Nelle grotte francesi sono stati trovati proprio alcuni fossili e conchiglie portati da oltre 400 chilometri di distanza, ma anche durante il Medioevo c'era proprio la caccia al souvenir più spirituale possibile, quindi i pellegrini si tornavano a casa e portavano delle ampolle dalle terre sante, acque benedette, insomma, e pezzi di stoffa che potevano rappresentare i loro vari pellegrinaggi. E poi l'arte ovviamente è sempre stata voluta, richiesta, ma non il budget accessibile a chiunque per comprarla, di conseguenza ci si accontentava delle miniature, delle coppie, delle originali e così via, fino ad arrivare ai nostri giorni, anche se siamo passati da un periodo buio dove la plastica, ahi noi, è stata la protagonista, perché si comprava qualsiasi cosa pur di portarsi a casa un pezzettino di quel luogo e dire io c'ero. Plastica, pelle anche molto scarsa, l'importante però che testimoniava il nostro passaggio. E oggi per fortuna le cose sono cambiate, perché il turismo fa sì che si porti a casa un pezzo, ma un pezzo enogastronomico. Per fare anche l'unfamoso unboxing, oggi siamo tutti influencer e il packaging è molto catchy da parte delle varie realtà dove andiamo di solito a farci le nostre vacanze, fa sì che ci portiamo a casa quel pezzettino, lo scartiamo, ce lo mangiamo, quindi diventa non solo un contenuto social molto in voga, ma anche qualcosa che comunque ci mangiamo, condividiamo con i nostri amici che sono rimasti magari nella nostra città. E in questo modo si fa conoscere le peculiarità di quel luogo. Ci piace questa cosa, meno male che siamo cambiati nel tempo, perché rubare l'arte anche no, accontentarsi della plastica men che meno, portarsi a casa qualcosa da mangiare e far contenti anche gli altri mi sembra un'ottima evoluzione. Raccontatemi il vostro rapporto ancora oggi con i souvenir al 331 80 90 101, e io nel frattempo continuo a curiosare tra i messaggi per trovare l'attaccamento più strano agli oggetti che sono certa arriverà a breve qua nella mia messaggistica. Alex Warren, Passenger, è uno dei pezzi più amati di quest'estate e noi ce lo ascoltiamo su R101. Enjoy the music.

Messenger, lui è Alex Barron e ha rivelato di aver scritto il brano pensando proprio agli esordi nell'industria musicale, gli impegni di lavoro e soprattutto la possibilità di potercela fare anche, disse, aveva paura del successo, giustamente, perché anche quello fa paura. Uno vuole tanto una cosa e poi quando ce l'ha dice, oh mio Dio, non ero pronto, forse non ce la potrò fare. Insomma, questa perdita di controllo tra la vita privata e la vita lavorativa ha fatto sì che lui andasse proprio a ripescare quella memoria e scrivesse questo pezzo che stiamo ascoltando proprio qua su R101. Buongiorno amici, se siete arrivati adesso sapete che tra pochi minuti c'è il vostro spazio preferito, la canzone che ti fa star bene, e noi stiamo parlando di souvenir, di viaggi e di cosa ci siamo portati a casa, cose strane ma anche cose più easy. Al 331 80 90 101.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
9: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
9: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bene, eccola, fatemi salutare al volo la Paola e Marcella che partorirà a breve. Facciamo gli auguri a tutti quanti, mandiamo super energia alla mitica nostra Marcella, in bocca al lupo. E fai già diventare già nella pancia, no? Un nostro ascoltatore, il piccolo, la piccola che sta per arrivare, e dedichiamogli prossimamente una canzone, proprio nello spazio della canzone che ti fa star bene, come ha fatto esattamente questa persona, mandando un messaggio al 331 80 90 101.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, sì, ciao, piacerebbe bene tantissimo ascoltare, così la posso anche cantare in macchina, I'm Still Standing di Elton John.
0: Dai,
1: ciao,
0: volume.
1: Ciao.
0: Dico volume perché giustamente è una delle canzoni più richieste in questo spazio dedicato a voi, voi che scegliete la nostra musica. I'm Still

Still Standing, Elton John su R101, la canzone che ci fa star bene. Arriverà di nuovo questo appuntamento ogni ora, ripeto, il 45esimo minuto. Iniziate subito a mandare i vostri messaggi verso il 40esimo, ecco, per essere precisi. Sono arrivati un sacco di messaggi al 331 80 90 101, ma ne abbiamo pochissimo tempo. Parlando di souvenir, il souvenir più bello di una vacanza è magari il tempo passato in bellissima compagnia, che ci porteremo nel cuore senza ombra di dubbio. Grazie per la condivisione.

0: Enjoy the music.
1: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno da

0: Noia, una delle canzoni di Samurai J che ci ha fatto ballare proprio quest'estate. Belli, siamo su Re 101, questo è Fantastico Weekend. Io, Rajab Zez, fino alle ore 10 insieme a voi. Diamo la linea immediatamente alla nostra Esther Oletto per l'informazione. Fantastico Weekend.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici contro due navi e un drone subacqueo americani nel Golfo Persico. Per rappresaglia colpite tre petroliere di Teheran. Raid israeliani nel sud del Libano in risposta agli Hezbollah che hanno lanciato velivoli senza pilota contro i soldati impegnati nella zona di sicurezza. Witkoff e Kushner hanno discusso con Putin di piani sostanziali per l'Ucraina, ma per Peskov non ci sono nuove idee. Gli inviati della Casa Bianca attesi oggi a Kiev. Dalla mezzanotte è entrata in vigore la tregua di 3 giorni ordinata dal presidente russo e accettata da Zelensky, ma Ukrinform denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Sassonia-Anhalt alle urne, ieri piazze e chiese mobilitate contro l'ascesa del AfD. Oggi le elezioni potrebbero consegnare all'estrema destra il primo Land dal 1945. L'astensione dal voto si supera attingendo esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. È durata meno di 24 ore la fuga del 32enne di origini marocchine, considerato il presunto assassino del connazionale di 65 anni, fratello dell'ex fidanzata. Mohamed Koufi è stato arrestato ieri alla stazione ferroviaria di Basiliano Udine. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per

0: Quest'ultima, traffico rallentato per un altro incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Incidente anche sulla statale 45 bis Gardesana occidentale all'incrocio Mazzano nel Bresciano. Sulla 16 è segnalato un veicolo fermo tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

redazione, questa è R101, amici, io sono Rajab Zez, buongiorno, sbah al khair, sbah al nor e buona domenica. E settembre è il primo weekend, lo sa benissimo anche il nostro Rossetti, primo weekend al rientro più o meno, primo weekend di settembre comunque, il nostro Rossetti che guida la nostra regia. E ragazzi, fermi tutti, perché in questa giornata effettivamente c'è qualcuno oltre a me, Rossetti, che ha registrato una sveglia un po' più cattiva. Di cosa si parla? Si parla di una sindrome, tra virgolette, End Summer Blues, di questa sensazione di tristezza che ci assale quando finisce, secondo noi, la nostra estate, perché non è finita assolutamente, ma con la chiusura delle vacanze ci percepiamo come se tutto è finito e bisogna tornare a un ritmo circadiano ben organizzato, senza potersi svegliare quando ci pare piace, senza non pensare alle consegne, alle call, ai doveri. Bene, ci saranno delle soluzioni, no? Da qualche parte, e noi le troveremo insieme al 331 80 90 101. Intanto le vostre di soluzioni tra poco, e ci ascoltiamo Adele, Rolling in the Deep.

0: trasformarsi in un gruppo talmente fidato da sentirsi invincibile, in questo caso trasando questo sentimento e passandolo direttamente all'amore, quello che dovrebbe fare una relazione, questi partner magari che ci appoggiano forte, da sentirci invincibili e inattaccabili in qualche modo. Beh, qualcuno direbbe magari, allora noi lo facciamo sicuramente attraverso la nostra radio e attraverso le nostre voci, l'amore che proviamo per il mezzo e per tutti voi che ascoltate. E infatti fatemi andare subito a Villa Rosa a salutare i nostri amici, buongiorno.
1: Noi l'estate purtroppo l'abbiamo passata in ospedale e siamo ricoverati, un saluto da parte di tutti i ragazzi di Villa Rosa.
0: E io vi bacio forte forte forte, e insomma possiamo dire che con noi to roll deep e lo slang che potete usare, muoviamoci in gruppo per trovare delle soluzioni. Ecco, nel mio che è il vostro programma si cerca sempre magari di trovare una soluzione a un problema, stiamo parlando di cose molto semplici come il post vacanza, il post vacation blues, end of summer blues chiamato anche, che cos'è, e quella sensazione di malinconia profonda, di spazzatezza, di ansia che insorge proprio al termine delle nostre vacanze estive e al rientro dal ciò che ci piaceva fare e nulla fare, potremmo chiamarlo così, al lavoro, alla scuola. Non è assolutamente una malattia, non è un disturbo psichiatrico codificato nel DSM-5, è una sindrome di adattamento temporaneo nota anche come stress da rientro. Come combattere questo stress da rientro? Qualche soluzione l'ho già trovata, ve la indico tra poco e voi datemi le vostre al 3318090101 mentre ci ascoltiamo Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Nuovo capitolo e nuovo slancio musicale per Teddy Swims, Mr. Know It All, presentato ad aprile proprio al Coachella ed è diventato uno dei simboli di questo artista. Amici cari, stiamo parlando del rientro delle vacanze e quindi di questa sindrome e voglia di riprendersi. Lo chiamano gli psicologi proprio clinici microlutto, lutto temporale, proprio una roba veloce che ci passa. Ma come ci passa il metodo ce l'avete anche voi, quindi al 331 80 90 101 arrivano dei consigli, alcuni bizzarri, ma ascoltiamo lei.
1: Quello che faccio io per tornare alla normalità, mi porto le tre cose che mi hanno dato tantissimo durante le vacanze e sono una colazione fatta con calma, una bellissima passeggiata.
0: Brava!
1: E ricordarmi di rallentare, ecco, forse questo dovremmo farlo un po' tutti i giorni e non solo durante l'estate. Ciao Arianna.
0: E infatti a me ha colpito molto ieri il rientro lavorativo, vedere gente molto stressata, non qua in radio ma fuori, no? Che erano rientrati da qualche giorno e dice: come stai? No vabbè, sono già esaurito. No ragazzi, non ce lo possiamo permettere. Io sto bene, vorrei continuare ad esserlo. Mi pregherei di non caricarmi di roba e anche accettare i propri limiti. Cioè uno non se la sente di fare qualcosa, pian piano, come i bambini, ci vuole l'inserimento. Avete presente quello che si fa all'asilo? Lo si porta, se piangono li portiamo via. Ecco, più o meno così si fa anche con il lavoro quando si diventa adulti. Bene, bene, ancora dei vostri messaggi tra poco e i miei consigli. Ma ci ascoltiamo Emma e Fabri Fibra, Antidroga, e torniamo immediatamente. Enjoy the music.

Fibra e questo duo meraviglioso. Aspettate, perché dovete segnarvi questa data, signori. 9 settembre, proprio mercoledì prossimo, dove a Milano, l'Ippodromo SNAI, è previsto proprio il concerto di questa mitica artista. Emma, amatissima, io spero di esserci. Qualora dovessi andare a incontrarvi, raccomando, venite a salutarmi, perché poi dopo mi dite: ah, ti ho visto, ma non va. Vieni e dammi un bacio. Oh!

0: banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
0: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
3: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
0: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
4: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
0: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
5: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
6: Ehi!

0: Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Hey hey hey, sono la vostra Raja Zez e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Se volete sempre rimanere in mia compagnia, scaricate l'applicazione, è completamente gratuita. R101.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lama Fire, Will Young su R101, amici. E noi che vi accendiamo in questo weekend, è domenica, lo so, stiamo affrontando argomenti un po' complessi che riguardano tutti, cioè il rientro dalle vacanze, di quel lutto temporale che colpisce tutti. Questo micro lutto come si supera? C'è chi lo supera facendo determinate cose, ricordandosi di dove si era, questo ricordo di sé, effettivamente quello che ci mette in crisi, no? Il se rilassato, flessibile, aperto alle novità, è quello che invece deve stare nel ritmo preciso, le scadenze, gli orari e compagnia bella, ricostruire il proprio ritmo circadiano dettato dalla società. Bene, come hanno risolto i nostri amici qua?
1: Buongiorno Raja, Antonina e Claudia da Leonforte, direzione Lido di Noto.
0: Sono tornati in vacanza, fate bene, godetevela. Noi scherziamo, magari sono andati proprio adesso, non ce lo specificano, ma magari la loro prima vacanza estiva. Ebbene, godete, godete, noi nel frattempo troviamo soluzioni per voi anche quando rientrerete, chissà quando sarà, ma le troverete già belli che impacchettati. Bene, amori, belli, la sintomologia tipica di questa situazione di stanchezza che stiamo analizzando è la nebbia mentale, quando non sai che cosa devi fare, dove devi andare, oddio cosa stavo dicendo, non mi ricordo niente, l'irritabilità e gli sbalzi d'umore frequenti, l'ansia anticipatoria dei compiti e degli impegni che si dovranno affrontare e difficoltà nel concentrarsi proprio durante le ore di lavoro. Se vi trovate in questa condizione, siete anche voi colpiti dal blues, quindi da questa tristezza da post vacanza. Ci sono delle soluzioni, ne abbiamo viste già alcune, ne torneremo qua proprio su R101 per trovare altre attraverso le vostre voci e attraverso le mie ricerche. 331 80 90 101, vi ricordo il numero, ci ascoltiamo Pink, What About Us.

0: Brazilian Fragole su R101, 8:35 minuti. Amici adorati, ritornare dalle vacanze non è semplice, ma noi stiamo cercando tutte le soluzioni possibili e immaginabili per poter affrontare questo rientro nella maniera più consona e aiutare chi sta affrontando un momento difficile. Sicuramente la fisica e il cervello umano non sono andati d'accordo su una cosa: l'orologio. Quando si è in vacanza il tempo vola, perché il nostro occhio diventa una macchina fotografica, tutto nuovo. Al rientro, essendo tutto statico, cose che già conosciamo, il nostro luogo dove si lavora, le persone che conosciamo, quello che dobbiamo fare, entra in modalità autopilota e quindi il tempo sembra non passare, e quando ci si riguarda alle spalle non si trovano molte novità, non abbiamo praticamente immagazzinato nuove informazioni. Quindi questa percezione dell'orologio, se si continua a guardarlo in ufficio sperando che passi, un po' come la teoria dell'acqua che non bolle se la guardi, no? Perché dici: ma non sta, ma perché non bolle? È perché la stai guardando, perché il tempo è sempre quello, un minuto sempre un minuto, ma cambia la percezione. Quindi questo cambio come lo stiamo affrontando? Vediamo un pochino anche al 331 80 90 101 i vostri consigli, prego.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Raja, sono Angelo da Milano.
0: Ciao, bello.
1: A me, ogni anno che torno, cioè dalle vacanze, mi servono almeno
0: un'altra
1: due
0: vacanza.
1: Settimane, cioè, per riprendermi.
0: Due, ha detto,
1: cioè,
0: due?
1: Ti senti più stanco, cioè, di quello che hai lasciato in pratica, cioè, anche se dovresti tornare riposato. È proprio una questione, cioè, secondo me, mentale questa.
0: Esatto, esattamente, quello che stiamo dicendo, infatti, è una questione mentale, la produzione della dopamina, dell'energia, della melatonina, ma anche stare al sole semplicemente ci produce un sacco di ormoni in più, gli ormoni della felicità che al rientro non abbiamo, dobbiamo riadattare tutto, e noi lo facciamo anche attraverso la musica. La musica è un grande elemento di sostegno. Olivia Dean, Baby Steps. I baby steps sono quei passi che fanno i piccolini, no? Per crescere, e quelli che faremo anche noi per rientrare al lavoro. Il mio compito è quello di accompagnarvi. Vi porto per mano verso il lunedì senza terrore e senza paura.

uscita il 31 luglio del 2026, quindi super novità. Lei che è stata protagonista dell'estate attraverso anche un suo concerto in Italia, luogo che ha amato particolarmente. Diciamo che proprio non è proprio il luogo più brutto del mondo. Quando arrivano a esibirsi qua dicono: è il mio miglior concerto di tutta la vita. E tu dici: ma scusami, il resto del mondo cosa fai? E vabbè, facciamo questo effetto, fieri di farlo, va bene? Continuiamo così ad esprimere gioia e bellezza, e anche attraverso la radio, che è proprio il mezzo che pompa forte nelle casse le note dei nuovi artisti, ma anche quelli del passato che non dimentichiamo. Infatti c'è uno spazio dedicato, quello della canzone che ti fa star bene, e sta arrivando tra pochissimo.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard,

0: Eccola qui, promessa mantenuta sempre, perché è lo spazio dove scegliete voi la musica e io sono molto contenta di sentire che c'è tanta attesa e tanta voglia di poter regalare della musica, perché in qualche modo la regalate voi a chi ci sta ascoltando e vedo che matchano molto i gusti. C'è anche uno spazio dove potete scegliere voi sul nostro sito e aiutarci in qualche modo ad essere la vostra radio. Dateci le vostre preferenze, andate su r101.it e vediamo la richiesta, prego.
1: La canzone che mi fa stare bene è Viva Forever delle Spice Girl. Ciao a tutti i fan di Radio 101 da Herman da Napoli.
0: Ciao,
1: un abbraccio forte.

0: Spice Girls è il brano che fu pubblicato proprio nel luglio del 1998, pochissime settimane dopo l'abbandono shock di Jerry, Ginger Spice, che inizialmente doveva uscire proprio un doppio singolo insieme a Never Give Up on the Good Times, ma la traccia fu cancellata proprio all'ultimo perché Jerry ne cantava una parte molto importante. Oh, succede anche questo nel mondo dei gruppi musicali, perché se uno abbandona che fai? Vabbè, andiamo. The Show Must Go On, The Show Must Go On, che per i nostri amici che sono tornati dalle vacanze, ma come combattono lo stress da ritorno, vediamo.
1: Ciao, siamo Barbara e Paolo.
0: Dalla ciao Barbara, Spezia. Ciao Paolo.
1: Stiamo andando a Genova per il matrimonio dei nostri amici Cristina, okay, e Claudio. Auguri!
0: Ecco, dedicato a loro un festeggiamento collettivo. E per continuare la nostra ricerca nel mondo del Never Give Up, vi dico che non è colpa vostra se oggi percepite quella sveglia un po' difficile, se il tempo sembra molto diverso da quello che vivevate in vacanza, perché è colpa della dopamina. Si prendesse le sue responsabilità questa dopamina, perché il cervello, che è stato un ottimo fotografo, che ha registrato tutte le informazioni durante la vacanza, oggi si sveglia e non trova più i tramonti impeccabili, quelle albe pazzesche e gli spritz sulla spiaggia con i vostri amici. Deve tornare a lavorare. Pian piano lo riprogrammiamo, state sereni. Ad esempio, potete ingannarlo: cambiate semplicemente strada per andare al lavoro. Al posto di fare la solita strada, cambiatela, vedrete che già lì iniziamo ad assaporare un nuovo terreno. Rihanna, Diamonds, alzate il volume, che la musica aiuta senza ombra di dubbio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: altrove. Enjoy the music.
1: R 101.

0: per questo uomo Bruno Mars al suo recente 8:59 minuti, amici cari, insieme fino alle 10, fantastico weekend, diamo la linea alla nostra Essere Letto e torno subito alla vostra Raja Bzel. Fantastico weekend.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
0: Buongiorno da Ester Oletto. Scattata a mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni e accettata da Zelensky, ma nella notte droni ucraini avrebbero colpito la raffineria petrolifera russa di Ryazan. Ukrinform denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Il capo del Cremlino ieri ha ricevuto Witkoff e Kushner. Hanno discusso di piani sostanziali per arrivare alla pace. Oggi gli inviati della Casa Bianca sono attesi a Kiev. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano il raid contro un drone navale americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. In precedenza le forze di Teheran e Washington si sono scambiate una serie di attacchi nella regione. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio, il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Da Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. In un video l'appello straziante del padre della 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada della A1 dall'ex, che si è tolto la vita allo stesso modo. Franco Isceri chiede ai politici unità contro la violenza. Il prezzo dei carburanti continua a correre, ma per gli aiuti, questa volta mirati, bisognerà aspettare sino a fine mese. L'annuncio del ministro Pichetto Fratin: contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio: negli anticipi del sabato di Serie A la Roma batte in rimonta l'Atalanta 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter che ha superato in casa il Napoli 3-2. Prima vittoria stagionale del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole di Gasly. Tennis US Open, Darderi accede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico.
0: Fuori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101,

0: Tra Colle Strade, San Giovanni, Profiamma, Statale 3, Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

le informazioni, ci auguriamo di poter ascoltare sempre notizie positive e che possano cambiare al meglio le cose. Questo lo diciamo sempre, e anche voi, devo dire, partecipi con la vostra positività perenne. Vi ringrazio per la vostra presenza. Rajab Zez, dalle 7 alle 10, fantastico weekend, guidata dal meraviglioso regista Rossetti. Pronto, che vi saluto con la manina. Voi non lo vedete, ma io vi riporto tutto ciò. E anche lui sta contribuendo con il suo immenso lavoro, e trovare le vostre voci attraverso il 331 80 90 101 che raccontano i passaggi per poter rientrare nella vita, quella di tutti i giorni, nella maniera più morbida. Infatti gli psicologi e gli esperti parlano di produttività, concordando però che al rientro bisogna essere un attimino un po' più tranquilli. L'atteggiamento morbido è quello giusto, quindi l'effetto cuscinetto. Come funziona questo effetto cuscinetto lo scopriamo tra poco, sempre qui, e ci ascoltiamo James Blunt.

1973 era l'anno in cui questo meraviglioso uomo James Blunt passava le sue serate al Pascià di Ibiza e lì ha conosciuto Simona. Simona è una persona in carne ed ossa e dice amica. Beh, ma noi chi siamo per dire che non è solo amica? Vedere chissà come ha reagito alla uscita del disco, a sentirsi chiamare Simona, io sarei svenuta, sarei tornata subito. Cosa che si sova, non è finito niente, sono qua. Va bene, detto ciò, io vorrei tornare invece a fantasticare con voi parlando dei nostri rientri dalle vacanze. Ci sono delle regole ben precise da affrontare. Allora, l'effetto cuscinetto, vi stavo dicendo che non esiste, che voi torniate la sera e la mattina dopo, come ho fatto io ovviamente, andare a lavorare alle 6-7 di mattina. No, dovete lasciare questo effetto cuscinetto un giorno di pausa, dove svuotare la valigia, dove ripristinare un attimo la situazione, capire dove ci si trova, insomma un po' di calma, fare la spesa, e questa è la calma necessaria per non avere l'effetto shock. Poi c'è un'altra tecnica che si chiama la tecnica del soffitto basso, quindi niente eroismi. Se la vostra casella postale nel frattempo è diventata un'enciclopedia, non c'è bisogno di svuotarla il primo giorno che rientrate al lavoro. Piano piano rispondete ai messaggi urgenti e poi pian piano risolvete, non sarete voi a portare sulle spalle il mondo. Ecco, questo ci dice la scienza, ma ci dice tantissime altre cose che andremo a scrutare insieme. Spero che possano servire davvero tantissimo. E poi vedremo anche come si comportano nel resto del mondo.

0: Home Worker è il titolo di questa canzone, come per Caroline è stato lui stesso a registrarla in autonomia nella sua cameretta di New York prima di essere notato dalle major. Ci sono delle favole bellissime che finiscono bene anche nel mondo musicale, e tutte le volte che le racconto dico wow, ci saranno un sacco di persone in ascolto che vogliono fare musica, e sentire che c'è gente oggi che ce l'ha fatta può far solo che bene incoraggiare ad andare avanti e lottare per il proprio sogno. Belli lavoratori, come siamo tornati dalle vacanze, bene, ma vogliamo anche rimanerci in questo mood. Come si può mantenere il mood vacanziero durante la settimana, ad esempio non interrompendo questo ciclo di luce, e visto che siamo stati molto esposti al sole, anche uscire e passeggiare è molto importante. Sto cadendo mentre lavoro, bene, stavo inciampando, che i miei amici del canale 67 hanno potuto vivere con me questo momento di inciampo proprio in diretta. Detto questo, il movimento è molto importante, il chiodo schiacciachiodo è un altro trucco, cioè non accantonate le vacanze del tutto, iniziate già a pensare al vostro prossimo weekend, alla vostra fuga o alle vostre ore libere, belle, spensierate a fare ciò che vi piace, e fate anche come il nostro amico.
1: Io, per quanto riguarda il rientro delle vacanze, assolutamente nessun trauma, nessun niente. Flash lag, niente, a meno che non sono andato in un posto dove so che magari non ci potrò più ritornare, come Bali, Hawaii, certo. Tobago. Qualsiasi certo. Situazione che magari è irripetibile.
0: Ma esatto, quello che invece si potrebbe dire, e uno dice vabbè, lo rifacciamo, dai, lunga vita a noi, e spero che i miei consigli siano davvero utili. Mentre arriva Ernia e ci dedica non solo il titolo, si chiama così proprio la canzone, ma ci dedica tanta bella musica, e io che aspetto i vostri messaggi sempre al 3318090101, vi faccio fare un giro nel mondo a breve, rimanete lì.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Jessica, lui è Ernia e Dedica rappresenta il capitolo finale e la traccia conclusiva di un progetto discografico legato proprio all'album Per soldi o per amore, certificato doppio disco di platino, e chiude così ufficialmente questa era del percorso musicale primo, che so ci regalerà un sacco di altre soddisfazioni. Bella, vi è piaciuta? Ne sono certa. Scaricate la nostra musica e andate anche sul nostro sito r101.it.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Annalisa, sabato 12 giugno 2027, l'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray. CIF.
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Natasha Bedingfield su R101. Amici, amici, amici, allora se pensate che la malinconia di settembre sia un'esclusiva tutta italiana o mediterranea, no, no, no, vi sbagliate di grosso, perché abbiamo scoperto che in realtà è ovunque. Lo stress da rientro colpisce tutti i paesi, e come affrontano il post-vacation blues in ogni angolo della terra lo vediamo insieme. Andiamo in Francia, che c'è una cosa molto curiosa, mi piace l'atteggiamento. La rentrée è un culto davvero a tutti gli effetti, perché questo nuovo inizio, questo capodanno viene proprio festeggiato, e il loro segreto, invece di vivere tutto come se non c'è più niente da fare, è finita, è festeggiare. E farlo anche attraverso la letteratura. C'è un praticamente un'uscita ogni due secondi di libri in Francia in questo rientro, e si chiama La Rentrée Littéraire, e si ritrovano davvero un sacco di, si trovano un sacco di titoli interessanti da poter utilizzare nei parchi come intrattenimento per le nostre giornate, i minuti di pausa, e si cambiano in questo modo i ritmi che dovrebbero essere invece solo serrati legati al lavoro. Si cambia anche il look, ci si lancia in nuovi progetti, ci si riscrive in palestra, l'atteggiamento è meravigliosamente positive. Mese di settembre come mese di inizio ciclo. Poi ci sono i Paesi Bassi con la loro filosofia che si chiama Nixen, l'arte di fare niente. L'arte di fare niente, e i nordici sono famosi per il loro pragmatismo, in questo caso gli olandesi hanno inventato invece un vero sport, il concetto del Nixen, quello di guardare il nulla, il vuoto, magari guardare fuori dalla finestra senza avere davvero un obiettivo, no? Quindi che cosa sto guardando, che cosa sto facendo, no, farsi trasportare dal tempo e trafiggere dalla pigrizia senza aspettarsi nulla da niente, ascoltare la musica, magari trascorrere comunque questo spazio senza fare scrolling con lo smartphone, perché quella è un'altra attività ed è nociva e l'abbiamo capito tutti. Ecco, ecco, ecco, ci sono altri paesi come il Giappone che vi stupiranno, ma lo potete scoprire solo se rimanete qua su R101 con me, la vostra Raja Bzez, mentre arriva Irama, nera, nera, nera, è il titolo della sua canzone che ascoltiamo. Non cambiate radio, perché vi assicuro che il giro intorno alla Terra è molto bello. Ti osservo.

Lui è Benson Boone, Beautiful Things, e Beautiful Things succedono in giro per il mondo perché, in Giappone, per combattere questa malinconia da rientro post vacanza, la poesia si alza e diventa il Gokatsubyo, che per la pronuncia non siamo lì a cercare di capire se è giusta o giusta, ma non giusta sicuramente. Il concetto qual è? È quello di godersi il tempo, ma farlo nella natura. Siccome il Giappone è conosciuto per il suo rigore, il dovere e dover sempre fare in maniera impeccabile le cose, allora ci si dedica sia al lavoro, ma si fanno dei bagni nella foresta, il Shinrin-yoku, nel momento di pausa. Si dimostra in questo modo che la pressione lavorativa c'è, ma ci si vuole anche dedicare all'umano e alla sua poesia interiore. Io la trovo stupenda. Senza andare troppo a fare poesia, ci torna nel Mediterraneo invece con le famose tapas spagnole e il tardero, questo aperitivo tardo che diventa un'abitudine a settembre, quindi per poter rientrare pian piano a lavorare si sposta la vacanza al pomeriggio post lavoro, quindi si fanno degli aperitivi lunghissimi con gli amici, con gli sconosciuti, proprio ovunque, basta l'importante, e non immergersi solo nel lavoro per perdere poi quella tranquillità che abbiamo tanto acquisito durante la vacanza. Come hanno risolto i tedeschi lo scopriremo tra poco, sempre qui invece su R101. Non cambiate, non

Free dal 1997, un inno storico alla musica house e alla cultura clubbing mondiale. Stiamo facendo un giro nel mondo per scoprire come si risana al ritorno dalle vacanze. Abbiamo visto il Giappone, abbiamo visto la Spagna con il post vacazionale, la Francia, insomma tutti bravi, ma anche noi italiani non siamo da meno, ve lo dico.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: che ti fa star bene, la chiedi proprio tu che ci stai ascoltando al 331-8090-101 e sentiamo che cosa è arrivato in questo istante.
1: Ho ascoltato tempo fa una bella canzone, ma non ricordo il gruppo, chi la canta. Il titolo è Quelli che ben pensano. Vi potete accontentare?

Il titolo, quelli che ben pensano, la nostra amica dice, ma come si chiama? Non mi ricordo, Frankie High Energy. Bella questa canzone, infatti questo tassista è milanese che porta tutti e quindi vede tantissime cose. Fatemi salutare tutti i tassisti che sono ben contenti del rientro, in quanto anche il lavoro incrementa e riescono un po' ad essere più sereni. Comunque, rientrati dalle vacanze, abbiamo visto che in Giappone funziona un modo, in Spagna un altro, in Francia capodanno totale, anche in Germania con la loro difesa assoluta del lavoro, ma anche del diritto del lavoratore di rientrare a casa e non occuparsi più delle email, staccare la spina completamente è un dovere per coloro che rientrano a settembre nel mondo tedesco. Quindi la lezione di oggi dal mondo è molto chiara: settembre è un mese che può diventare un capodanno, o fate come gli spagnoli, aperitivi tardi con i vostri amici una volta usciti, oppure andate a farvi delle passeggiate in mezzo alle foreste come fanno i giapponesi, o non rispondete più a nessuno da quando stacca la fine, il fine turno. Insomma, in qualche modo bisogna rigenerarsi, non farsi prendere dal magone di rientro, ma visto che è una storia vista e stravista, impariamo dal passato e godiamoci lo show di questo nuovo inizio. Ecco, così andrebbe vissuto. Staccare la spina è doveroso per poter recuperare, ma poi quando si ritorna bisogna far fruttare tutto il recupero avuto e il tempo passato a godersi la vita. Siete meravigliosi, vi ringrazio per i vostri messaggi. Non è finita, perché fino alle 10 siamo insieme e ci ascoltiamo Sapphire e Sheeran. You're

sua bella Liguria, insomma, lui che attinge da tutto il mondo, come facciamo noi qua a Fantastico Weekend. Lui per produrre musica, noi per produrre bellezza, accompagnamento e sveglie. Sempre dalle 7 alle 10 mi troverete in vostra compagnia, la vostra Raja Abzez. Parlando di rientro di settembre, questa frase di Fabrizio Caramagna mi ha colpito molto e dice: a settembre ci si trova tutti sulla stessa barca, solo che la barca sta per tornare in porto e noi volevamo rimanere a largo. Invece no, torniamo. Santini è qui e tra pochissimo prenderà le redini di questa meravigliosa radio insieme a Rossetti. Io vi bacio e vi abbraccio e come sempre, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Grazie!

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Ester Oletto. Vale solo per Kiev e Mosca. La tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore, infatti, sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. In mattinata l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner nella capitale ucraina dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno. I Pasdaran rivendicano l'attacco contro un velivolo navale americano nello stretto di Hormuz. Urne aperte sino alle 18 in Sassonia-Anhalt, dove circa 1.700.000 elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale. Un voto che potrebbe portare per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra l'estrema destra di AfD alla guida di uno dei 16 Länder, risultati definitivi domani mattina. Un operaio di 23 anni tenuto in ostaggio e picchiato anche con il macete a Bologna, forse per un debito di droga, è stato liberato dalla polizia che ha arrestato 3 giovani, uno è minorenne. Carezze, contatti fisici e confidenze non richieste anche in assenza di un'esplicita connotazione sessuale possono integrare una molestia sul luogo di lavoro e comportare una responsabilità a carico dell'azienda. È quanto ha stabilito il Tribunale di Prato con un decreto del giudice che ha accolto il ricorso presentato da un'impiegata di una ditta pratese. Calcio, terzo turno di Serie A dopo le vittorie in rimonta di Inter, Roma e Torino rispettivamente su Napoli, Atalanta e Fiorentina. Oggi scendono in campo Frosinone, Venezia, Parma, Monza, Bologna, Sassuolo e Juventus Milan. Tennis, agli US Open Dardari si qualifica agli ottavi dove troverà Zverev, eliminato invece Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Dopo le 10, buona domenica mattina a tutti quanti. 6 settembre, Marco Santini, olè, come una sorpresa che arriva nelle vostre case, nelle vostre macchine. Non so, amici, se è una sorpresa positiva, piacevole oppure una cosa negativa, però fatto sta che saremo insieme anche oggi per 3 ore fino alle 13, tanta musica, chiacchiere e soprattutto il vostro contributo, i vostri messaggi. Se lo sapete, ve lo ricordo ugualmente, il numero è il 331 80 90 101. Direi che possiamo cominciare con la musica. Jason Derulo. We'll

0: Jason Derulo, R101, e buona domenica a tutti quanti, 6 settembre. Non ti ho salutato, caro Michelino, ti saluto adesso in regia. Saluto ovviamente anche tutti voi, quelli che hanno appena acceso la radio, quelli che magari si sono svegliati da poco, beati voi, o quelli che magari stanno già lavorando. Anzi, se vi va e volete un po' condividere la vostra domenica mattina, i vostri programmi, dove siete, cosa state facendo, 331 80 90 101. Non lo dico a caso, i vostri programmi, perché questa mattina stavo leggendo una tendenza molto interessante a cui io potrei tranquillamente aderire. Cioè, questa tendenza consiste nel non fissare alcun programma prestabilito, leggo qui, nel fine settimana. Cioè, in buona sostanza, il trend è cancellare tutti gli impegni del fine settimana, per un motivo semplice: per toglierci la pressione, per toglierci lo stress, quella cosa che tutti abbiamo. Cosa fai questo weekend? Dove vai? Con chi ti vedi? No, no, amici, no, io questo weekend non faccio niente, non voglio fare assolutamente niente. E pare che questa cosa sia molto positiva, appunto, anche per il nostro benessere psicofisico, la salute. Si parla poi qui, ovviamente, uno studio molto lungo che adesso evito di leggervi, però ci sono tutti una serie di aspetti proprio legati al benessere del nostro corpo. Quindi cancellare gli impegni, amici, cancellare. Anzi, se c'è qualcuno che già questo weekend ha fatto questa cosa, anche inconsapevolmente ha messo in pratica il cancellare qualcosa, avevate un impegno, l'avete cancellato, volete condividere con noi il perché avete cancellato questo impegno, il numero ve lo ricordo, 331 80 90 101. Per esempio, io l'ho fatto, io ho cancellato un impegno che avevo questa domenica mattina, beh, per essere qui, amici, insieme a voi, alla radio, e quindi per stare insieme. E non sto scherzando, l'ho cancellato, perché insomma il lavoro chiama, e quindi quando c'è bisogno noi siamo sempre pronti. 331 80 90 101, quindi se avete anche voi cancellato un impegno e volete farcelo sapere, siamo qui pronti ad ascoltarvi. Come ascoltiamo la musica, c'è Marco Mengoni, questa è Due Vite su R101.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Il ritorno di Madonna su R101 che ci dà appunto anche un po' di energia e ci vuole sempre in questo appuntamento della domenica mattina, almeno per quel che mi riguarda. No, scherzo, sono bello attivo, sono bello carico, sveglio con voi al 331 80 90 101. Si parla di impegni cancellati questo weekend. Per quale motivo? Perché c'è questo nuovo trend che appunto consiste nel non fissare alcun programma prestabilito nel fine settimana, che ci dà benessere, ci allevia dallo stress, dalle pressioni. Vi ho chiesto: avete cancellato impegni? Vai.
1: Io oggi avevo il mio riposo lavorativo, ma ahimè devo fare il turno serale per esigenze aziendali. Avevo una pizzata, vabbè, pazienza, andrò la prossima volta. Ciao ciao.
0: Che poi anche l'atteggiamento giusto, no? Cioè dipende come affronti la cosa, perché se te la prendi male, cioè se cancelli quell'impegno ma in realtà volevi andarci, è un conto, ma se lo cancelli con la coscienza di dire sai che c'è, che va bene così, perché tanto ho bisogno anche di staccare un attimo, di stare tranquillo sabato e domenica, quella cosa ha tutto un altro sapore. 331 80 90 101, avete cancellato impegni questo weekend? Fatecelo sapere adesso. I had a

0: Opalite, Taylor Swift R101. Avete cancellato degli impegni questo weekend? Sentiamo.
1: Ieri sera avevo una cena con amici e purtroppo ho dovuto rinunciare a causa di un fortissimo mal di pancia.
0: Eh beh, in quel caso ci sta però, eh.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Litigata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
11: Perché, perché?
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
15: Ecco perché!
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
23: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Estero Letto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Ancora tempo stabile, in prevalenza soleggiato per la persistenza dell'anticiclone africano. Nonostante un moderato aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, non sono previste precipitazioni rilevanti. Temperature massime in leggero calo al nord e lungo l'Adriatico, ma sempre oltre la norma. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Phonics, Have a Nice Day, R101. Buona domenica mattina, 6 settembre, Marco Santini con voi, Michelino in regia. Siamo anche in TV sul canale 67, quindi insomma se siete a casa perché avete cancellato gli impegni per questo weekend potete fare anche questa operazione, vederci, guardare i video delle nostre canzoni. Dicevo, abbiamo cancellato gli impegni perché stiamo parlando, se avete acceso la radio da poco, di questo nuovo trend, una nuova tendenza che consiste nel non fissare alcun programma prestabilito per il fine settimana, una scelta che non significa però, attenzione, questa va detto, isolamento, ma ascolto delle proprie esigenze e ricerca quindi del benessere, perché ti toglie appunto quel pressing di dire ah devi fare qualcosa questo weekend, devi andare a cena, devi fare un weekend fuori porta. No, semplicemente io voglio staccare e rilassarmi. Avete cancellato impegni? Sentiamo, vai.
1: Ciao, buongiorno Francesco. Allora, va bene, io solitamente non prendo impegni a lungo termine, soprattutto il fine settimana, anche perché sono una persona molto indecisa, quindi di conseguenza faccio quello che mi viene di fare.
0: Vedi, faccio quello che mi viene di fare, è un ottimo atteggiamento, no?
2: Poi se io non posso cancellare niente, cioè o si lavora o si lavora, però meglio lavorare piuttosto che restare poi a becca asciutto alle volte.
0: Sì, quando si parla di cancellare impegni, non parlo solo di obblighi lavorativi, anche semplicemente, non so, qualcuno che ti dice questa domenica dai ci vediamo, questa sera mangiamo una pizza, e uno dice guarda questa sera no, grazie, magari facciamo tra due domeniche, questa sera voglio starmene a casa tranquillo, riposarmi, ecco, cioè facciamo anche mente locale su questo aspetto di cancello impegni nel weekend. 331 80 90 101, questo è il numero per continuare a condividere se anche voi avete cancellato appuntamenti questo fine settimana. Intanto la musica, c'è lui, Francesco Gabbani, Occidentali Scarma.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

to me, Damiano David, Tyla e Nile Rodgers, R101, 10:38, gli impegni che bisogna cancellare nel weekend, questo è il trend, così leggo questa mattina su questo sito online, per trovare un po' di pace, di stabilità, per non avere le pressioni, questo è un po' il tema. Vi ho chiesto appunto, avete cancellato degli impegni questo fine settimana e se sì perché? 331 80 90 101, per esempio c'è Paolo che dice: dovevo lavorare ma ho cancellato un impegno perché questo pomeriggio ci sarà la partita di pallavolo di mia figlia e io giustamente non potevo mancare, quindi ho chiesto di poter cancellare quell'impegno lavorativo. Direi bravo, un applauso a questo papà, ci sta, perché è una cosa sicuramente che farà piacere a tua figlia. C'è la musica su R101, Alfa, Gigi D'Alessio e la loro Genova e Napoli. Enjoy the music.

0: Napoli su R101 Alfa e Gigi D'Alessio, e tra poco, amici, sta per arrivare un appuntamento che conoscete molto bene al 331 80 90 101, quello della canzone che ci e vi fa stare bene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat confezione 4 litri a 2,99 euro negli iperemarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.

0: canzone che ci e vi fa stare bene su R101, come sempre lo spazio tutto vostro, dove al 331 80 90 101 ci potete, come ha fatto lei, suggerire le vostre canzoni.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è While You See a Chance di Steve Winwood. Ciao Anna Maria da Ruoli, Puglia.
0: Beh, e allora Anna Maria, grazie per questa canzone, perché ci permette di fare un bel salto indietro nei mitici anni 80, esattamente era il 1980 quando usciva questa canzone meravigliosa di Stevie Winwood, e si sente un po' quell'atmosfera di quegli anni, no? Leggeri e spensierati. E allora alzate il volume qui su R101, la canzone che sicuramente vi farà stare bene questa domenica mattina, 6 settembre.

0: Stevie Winwood su R101, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni che potete segnalarci anche adesso al 331 80 90 101, con le vostre voci, con un vocale. Appuntamento, lo sapete ormai, no? Che torna ogni ora, e quindi approfittatene sempre, come ha fatto appunto la nostra amica di prima. Chiudiamo un po' invece questa chiacchiera dedicata a questo nuovo trend, la tendenza che consiste nel non fissare alcun programma prestabilito nel fine settimana, quindi per darci un po' di pace, di respiro, di sollievo e non essere sempre tutti pressati, no? Con devi fare questo, devi fare quell'altro, con lei.
1: Sentiamo. Io ho cancellato il pranzo a casa dei miei genitori per un semplice motivo. Ieri, proprio ieri, siamo tornati dalle ferie e ovviamente durante le vacanze mangi a dismisura. Andando a mangiare da miei, dunque noi siamo in 6 e mia madre regolarmente fa un pranzo per 20, quindi se volete venire e associarvi molto volentieri, io l'ho disdetto perché non volevo per l'ennesima volta mangiare come una bestia.
0: Meraviglioso. Allora io finisco alle 13 qui in radio, quindi mi autoinvito, accetto l'invito e vado io al posto tuo a pranzo, giusto, capito bene? Da tua mamma, che ha un sacco di cose da mangiare. La musica su R101 già la sentite, ci sono i Train.

0: su R101, domenica mattina 6 settembre, pochi secondi alle 11 qui con tutti voi, Marco Santini, Michelino in regia, e tra un attimo, dopo aver parlato di impegni che avete cancellato questo weekend, svoltiamo, giriamo pagina e parleremo di tutt'altro, ma avremo sempre bisogno di voi al 331 80 90 101. Intanto andiamo in redazione, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo con TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Ester Roletto. In vigore dalla mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni e accettata da Zelensky, ma nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Ryazan. Attacco di Mosca su Kharkiv e Zaporizhia. Witkoff e Kushner al Cremlino hanno discusso di piani sostanziali per arrivare alla pace. Gli inviati della Casa Bianca sono attesi a Kiev. I Pasdaran rivendicano il raid contro un drone marino americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. In precedenza le forze di Teheran e di Washington si sono scambiate una serie di attacchi nella regione. Al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio sul lago di Como, il leader di Italia Viva Matteo Renzi puntualizza: noi non nel campo largo, ma in uno schieramento più ampio che si chiama centro-sinistra. La Damage Line: basta disfattismo sull'Unione Europea, e osserva: più spesa militare senza difesa comune vuol dire comprare più armi da Trump. Il femminicidio suicidio di Barberino del Mugello. In un video l'appello straziante del padre della 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada della 1 dall'ex, che si è tolto la vita allo stesso modo. Franco Isceri chiede ai politici unità contro la violenza. Aiuti mirati sui carburanti, forse a fine mese, rivela il ministro Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittorie in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole di Gasly. Tennis, agli US Open Darderi si qualifica agli ottavi, dove troverà Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: E 02, buona domenica mattina a tutti quanti. Marco Santini qui con voi, sì, l'abbiamo detto anche prima, insomma, in modalità diciamo straordinaria, esclusiva. Non so se avete apprezzato, però, questa sorpresa. Fammi salutare anche Paride in regia. Ritorno un po', insomma, quella che è la formazione classica del pomeriggio durante la settimana nel Good Times. E domani ci sentiamo tra le 2 e le 16 qui su R101. Ma intanto la musica, ricominciamo con Shawn Mendes e Camila Cabello.

Shawn Mendes e Camilla Cabello, Señorita R101, la domenica mattina qui con noi Marco Santini e tutti voi che al 3318090101 ci state ascoltando. Ciao Ottavio da Riccione che dice: è bello sentirti anche a quest'ora della mattina e poi la formazione compari the top. Grazie, grazie, troppo troppo buoni veramente. Vorrei parlarvi adesso, amici, di quello che sta spopolando un'altra tendenza, cioè la separazione temporanea e consensuale dei partner in aeroporto prima del volo. Ci sarà pure qualcuno che in questo 6 di settembre magari sta anche partendo per le vacanze. Sì, tanti siamo tornati, abbiamo ricominciato, ma c'è anche qualcuno che magari sta partendo in questo momento. E pare che questa cosa di separarsi prima di prendere il volo funzioni alla grande per evitare i litigi. Quindi l'accordo cosa prevede? Che ciascuno gestisca il proprio tempo in totale autonomia, quindi tra shopping e relax, e fino al momento in cui ci si ricongiunge e si sale, ci si imbarca, per evitare proprio di litigare mentre si sta per partire per le vacanze, perché non è bello iniziare una vacanza e un volo con un bel litigio in aeroporto, cioè bisogna essere rilassati. Quindi sta spopolando quella cosa di arriviamo, ci separiamo un attimo, tu fai le tue cose, io faccio le mie, poi all'imbarco, lo so, ci si siede e si litiga fianco a fianco una volta che si è saliti in aereo. Può succedere. Tutto questo in realtà ci serve, mi serve per lanciarvi una domanda, quindi vorrei parlare in quest'ora di litigi e vorrei sapere al 331 80 90 101 qual è il motivo, me lo sono scritto, principale dei vostri litigi, non solo di coppia, anche tra amici. Cioè qual è quella cosa che proprio fa scattare quella roba della discussione, magari anche cose semplici che possono sembrare banali, magari lo sono anche banali, però quando succede uno perde le staffe e parte la litigata. 331 80 90 101 è il numero per condividere con noi e con tutti quelli che stanno ascoltando la radio R101 questa cosa. Quindi il motivo principale dei vostri litigi di coppia e non. 331 80 90 101.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, qui su R101, 11:14 con tutti voi che ci state rispondendo a proposito del tema qual è il motivo principale dei vostri litigi, non solo di coppia, anche tra amici. Ovviamente cerchiamo anche un po' di sdrammatizzare cose anche leggere, cioè quella cosa che magari tu fai a casa con tua moglie, la tua compagna o anche con un amico, e quella roba fa subito partire il litigio, ma non cose gravi. Sentiamo voi, vai.
1: Il litigio principale con mio marito è quello del cibo, perché io passo ore e ore a cucinare e lui lo mangia, e alla fine mi dice che c'è sempre qualcosa che non va. È poco di sale, è molto di sale, ci voleva l'olio, è crudo e così via. Quindi allora a questo punto una volta poi scatta il litigio.
0: Ma te credo, ma io gli tirerei anche una pentola in testa, cioè a un certo punto gli direi: ascolta, se non ti va bene quello che cucino io, cucina tu.
2: Buongiorno amici di R101, da Taranto, lasciando perdere i motivi di famiglia, cognati, sorelle e quant'altro, le discussioni maggiormente fra amici sono con quelle persone a cui non gli va bene niente, non sono capaci di proporre nulla, un'alternativa, però sanno soltanto dire di no a qualsiasi proposta.
0: Va bene, grazie. Qualcuno scrive: ciao, litigo ultimamente a casa perché lascio il sale sempre sul tavolo della cucina. 331 80 101, il tema è chiaro, insomma, dai, raccontateci un po' il motivo principale dei vostri litigi, anche quelli più futili. 331 80 90 101, la musica, Bruno Mars.

0: Siete su R101 domenica mattina, Just Might e ovviamente tutti voi che ci state raccontando qual è il motivo principale di vostri litigi, anche quelli più futili, semplici. Beh, qualcuno scrive: io litigo spesso con i miei amici perché tifiamo due squadre di calcio diverse. Aia.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade qui su R101 c'è solo una cosa da fare: visitare il nostro sito R101.it, dove troverete foto, video, news, interviste, la nostra musica e molto altro. R101.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
6: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
5: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento. No, schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
12: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Liquido Narcotic su R101, domenica mattina 11.27, Marco Santini qui con voi, Paride in regia, e al 331-8090-101 ci state un po' raccontando qual è il motivo principale dei vostri litigi, non solo di coppia, anche tra amici, insomma litigi quelli un po' più semplici, facili, non andiamo a tirare in mezzo cose grandi. Ne stiamo parlando perché c'è questo trend che sta spopolando, cioè la separazione temporanea e consensuale della coppia in aeroporto prima del volo, per evitare appunto di iniziare una vacanza già con il piede sbagliato. Quindi si arriva in aeroporto, ci si separa, ognuno fa le sue cose e poi una volta che è il momento dell'imbarco ci si ritrova e lì forse non si litiga, forse.
1: Ciao
0: forse.
1: A tutti, ciao. Non lo so se è stato già detto, ma io e il mio ragazzo litighiamo continuamente tutti i giorni per gli accendini, perché io li metto in un punto specifico e lui li sposta, li mette in tasca, poi dice che li ho spostati io e andiamo avanti così all'infinito. Beh, però certe volte li sposto davvero, però non posso dirglielo.
0: Ah, li sposta apposta, hai capito. Poi
2: motivi di litigio quando ero sposato era il bipolarismo della mia compagna. Un esempio, ero in bagno, facevo deposito pesante, mi entra: oh, ma che puzza, apri la finestra. E io apro la finestra, 2 minuti dopo arriva e dice: oh, ma che freddo, chiudi la finestra. Ho detto io, e niente, eravamo più vicini alla schizofrenia. Un abbraccio da Daniele.
0: Ciao Daniele, insomma il bipolarismo, no? Apri la finestra, chiudi la finestra, fa freddo. Vabbè, ci sta ragazzi, motivi di litigio sì, anche questi, ma continuate a raccontarci i vostri come state facendo, chiaramente 331 80 90 101. Intanto la musica, The Colors e Elodie, questa è Pensare

0: Harry Styles, R101, 11.35, domenica mattina. Marco Santini qui con voi. Si parla, se avete acceso da poco la radio, di litigi, eh? Qual è il motivo principale dei vostri litigi, non solo di coppia, anche tra amici? Al 331 80 90 101. Ci sono anche i messaggi scritti. Per esempio, io litigo spesso perché lascio le luci di casa accese ovunque, e questa cosa non va fatto. Qualcun altro, uno dei massimi litigi è quando finisce la carta igienica in bagno ma nessuno la riporta, e lì è un grande problema. Poi
1: mia sorella, che quando io ho il barattolo della cioccolata e sto facendo un panino per mangiarlo, lei deve sempre prendere il coltello e metterlo dentro il barattolo mentre io sto facendo il panino. Mi fa veramente arrabbiare questa cosa e gli dico sempre: quando ho finito io, la usi te. Ciao.
0: Ragazzi, sono grandi problemi questi che possono scatenare grandi, grandissimi litigi. Si sta scherzando, ovviamente. Non scherziamo invece con la prossima canzone che sta per arrivare, una bella novità. Il 18 settembre uscirà il suo nuovo album. Sto parlando del ritorno di Miley Cyrus, che adesso si fa chiamare solo Miley, come la chiamava suo padre da piccolina. E questa è la sua nuova canzone qui su R101.

0: Best Persuades su R101, la nuova di Miley, che è appunto Miley Cyrus, ma si fa chiamare solo Miley e non chiamiamola più Cyrus, perché altrimenti s'arrabbia e parte la litigata. E non è il caso, dai.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MedioWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MedioWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Mille, mille e ancora mille.
7: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Temptation Island vi aspetta.
13: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
12: Con imperdibili novità.
14: C'è qualcun altro nella tua vita?
12: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
15: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
12: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: 11.44 su R101, la radio che vi fa stare bene. C'è il vostro momento, quello delle canzoni che ci segnalate voi, vai.
19: La canzone che mi farebbe stare bene è L'estate sta finendo e un anno se ne va. Un abbraccio.

0: Quando cantano i Righeira, 1985, ed obiettivamente sembrerebbe di sì, diciamo, o quantomeno dipende dal punto di vista meteorologico, no, perché fa ancora un caldo, ragazzi, che sembra di stare a luglio, però tecnicamente starebbe per finire quest'estate. Staremo a vedere. Le vostre canzoni invece non finiscono mai, ogni ora avete la possibilità di suggerirci quelle che vi fanno stare bene, quindi fatelo anche adesso, 331 80 90 101. Come allo stesso numero ci avete segnalato quali sono i motivi principali dei vostri litigi. Siamo partiti da una notizia, pare che ci sia questo trend per quelli che sono in aeroporto e partono per le vacanze, di separarsi prima dell'imbarco per evitare proprio il litigio in aeroporto poco prima di iniziare la vacanza. Ma voi litigate un sacco senza andare in aeroporto, sentiamo.
1: Buongiorno. Vabbè, buongiorno. A parte il grande classico del litigare per i figli, io e lui litighiamo perché lui arriva dal lavoro, si toglie le scarpe antinfortunistiche, apre il ripostiglio e le mette esattamente davanti alla porta del ripostiglio, una di fianco all'altra, e tu quando entri nel ripostiglio devi scavalcare le sue scarpe e le sue ciabatte, perché sennò ti ribalti.
0: Perché la scarpa infortunistica, tu mi insegni, è anche bella pesante perché deve attutire l'eventuale colpo. Quindi, però, vabbè, povero uomo, cioè arriva a casa stanco dal lavoro e vabbè, insomma, bisogna anche comprenderlo un attimo. No, va bene. La musica, Lady Gaga su R101, questo è Papa.

0: oggi è Manu Ciao qui su R101, viaggiando per il mondo è la traduzione di questa loro canzone. Voglio salutare tutti quelli che anche in questo 6 di settembre magari si stanno imbarcando per un bel viaggio in giro per il mondo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Esteroletto. Vale solo per Kiev e Mosca la tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore, infatti, sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. Nella capitale ucraina attesi gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno. I Pasdaran rivendicano l'attacco contro un velivolo navale americano nello stretto di Hormuz. Un 60enne è morto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell'uva. È successo stamane nelle campagne tra Alcamo, Trapani e la frazione di Grisì, Palermo. Ferito alle braccia l'uomo che ha cercato di soccorrerlo. Aggredita a martellate dall'ex compagno, una 28enne tunisina è finita in ospedale a Potenza con prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto ieri sera in un appartamento a Calitri, a Bellino. Sono stati i vicini di casa ad allertare i carabinieri. L'uomo arrestato dopo una breve fuga. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como spazia dall'economia alla politica. La Damage Line, basta disfattismo sull'Unione Europea. Per il pentastellato Conte serve un fondo nazionale di sviluppo per fare crescere il paese. Renzi, Italia Viva è certo, con contratto alla tedesca il centro-sinistra può vincere. Il sondaggio in platea premia il governo. Calcio, terzo turno di Serie A, affari su Juventus-Milan che si gioca alle 20.45. Alle 15 aprono Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Dalle 18 Bologna-Sassuolo. Tennis agli US Open, Dardari qualificato agli ottavi affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Proprio così, siete su R101, la radio che vi fa stare bene, le 12.02, ciao a tutti, buona domenica da Marco Santini, qui con voi, c'è anche Paride in regia, in radio, siamo anche in TV canale 67 del digitale e siamo qui ancora per un'oretta insieme. In quest'ora giocheremo, ve lo dico già, ad un giochino tutto nuovo che si chiama Indovina la mia vita. Tra un attimo vi spiego le regole, ma sono facili, segnatevi solo il numero 331 8090 101 per giocare insieme a me.

Si chiama Attention il titolo della canzone. E attenzione, attenzione amici, è arrivato il momento di giocare a Indovina la mia vita. E quando parlo della mia vita non parlo della mia, ma della vostra. Come si gioca? È facilissimo. 331 80 90 101, questo è il numero dove ci dovete mandare, se vai volete giocare con me, un vocale dove mi dite tre cose su di voi. Una di queste tre cose però deve essere falsa e io dovrò cercare di capire delle tre qual è quella cosa, caratteristica che è sbagliata, che voi giustamente e volutamente mi avete detto che è falsa, per capire un po', insomma, se vi conosciamo, perché a volte si dice, no, ma noi gli ascoltatori della radio li conosciamo. Ecco, questo è anche un test che mi autofaccio o una sfida che voi fate a me. Quindi 331 80 90 101, insomma, le regole sono molto semplici, un vocale, tre caratteristiche vostre o tre cose che fate, una però deve essere falsa, sbagliata, e io dovrò individuare qual è quella falsa. Mi raccomando, aggiungete anche alla fine del vocale qual è la soluzione, cioè qual è quella falsa. Paride poi sente in separata sede la soluzione, non me la fa sentire, ma almeno ci rendiamo conto se rispondiamo giusto o sbagliato. Ok, questo è il gioco, si chiama Indovina la mia vita, è tutto chiaro? Sfidatemi, 331 80 90 101, provatevi. E intanto la musica, c'è Annalisa e questa è la sua euforia. Ma che bello!

0: My Body Isn't Ready, la nuova di Summer su R101. Che bellezza, ragazzi, ma che belli, che belli che sono i vostri vocali al 331 80 90 101. A proposito di questo nostro gioco che si chiama Indovina la mia vita, mi mandate un vocale, mi raccontate tre cose su di voi, una deve essere falsa, io devo intercettare, capire anche un po' dal modo con cui mi dite quelle tre cose qual è quella sbagliata, per conoscervi anche un pochino meglio. Cominciamo, vai pari.
1: Ciao, per Indovina la mia vita io sono stata a tantissimi concerti, ma i più memorabili sono stati tre: quello di Madonna a Torino, dove lei a un certo punto ha chiesto un pentine, quello di Michael Jackson a Monza, dove lui è arrivato su uno zainetto volante, e quello di Jovanotti al Forum di Assago.
0: Qui già partiamo difficilissimo. Secondo me delle tre quella falsa è Michael Jackson, giusto?
1: Quello falso è quello di Michael Jackson.
0: Yes! Perché sai, ma non è facile, sembra facile questo gioco, però Michael che arriva a Monza con lo zainetto volante, cioè ci può stare tutto, poi.
2: Germano, da caso Redelsa, le tre cose. Allora, vai. Ho un'ottima memoria,
0: sì?
2: Sono molto goloso e sono un gran pigro. Mi sa che dal tono però hai già capito qual è quella falsa. Buona giornata a tutti.
0: Secondo me la falsa è un'ottima memoria, cioè no? Però ecco, qui mi dice pari che non c'è la soluzione, quindi rimaniamo appesi, non sappiamo quale delle tre cose è quella falsa. Quindi 331 80 90 101, il gioco è questo: ci mandate tre caratteristiche vostre, ok? Una deve essere falsa, io devo indovinare qual è quella falsa, ma l'importante è che nel vocale mi mettiate anche la soluzione, altrimenti, come nel caso di questo vocale del nostro amico, non sappiamo effettivamente qual è. Forse potrebbe essere che ha poca memoria, oppure una delle altre due, o è pigro forse. Vabbè, 331 80 90 101, se vi va giocate con noi qui su R101 a Indovina la mia vita.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and Dice su R101. Tra poco continuiamo a giocare a Indovina la mia vita. Ma a proposito di David Guetta, se siete in zona Milano, questa sera all'Ippodromo non perdetevi il concerto del mitico David Guetta.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Temptation Island vi aspetta.
19: Ti rende il villaggio, lo metto sotto e sopra.
18: Con imperdibili novità.
20: C'è qualcun altro nella tua vita?
18: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
21: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
18: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
24: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
25: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione.
0: Anna Lisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ferro su R101, rosso relativo, 12:29. Marco Santini, buona domenica, Paride in regia. Siamo qua, siamo noi, stiamo giocando a Indovina la mia vita, un gioco facilissimo. Ci mandate un vocale al 331 80 90 101, dove ci dite tre cose su di voi, ma una di queste tre deve essere falsa e io dovrò riuscire a indovinare, anche semplicemente dalla vostra voce, qual è delle tre quella sbagliata. Mettete anche la soluzione nel vocale, altrimenti non lo sapremo mai. Continuiamo a giocare, vai.
1: Ciao R101, sono
0: ciao.
1: Alice.
0: Ciao Alice.
1: Le mie tre informazioni sono: una, che ho 16 anni, la seconda è che vengo da Bergamo e la terza è che ho un cagnolino nero. Ciao.
0: Hai un cagnolino nero, è quella falsa.
1: La risposta sbagliata era che ho 16 anni, infatti ne ho 13. Ciao.
0: Beh, malissimo, benissimo, poi vai.
2: Ciao ragazzi, sono Simone, ecco le tre cose della mia vita.
0: Vai.
2: Sono uno sportivo, vado due volte a settimana a correre al parco e tutti i giorni gioco a ping pong con i miei colleghi in ufficio.
0: Bella.
2: Ciao,
0: terza,
2: buona giornata,
0: dai.
2: Buona domenica.
0: Per forza la terza è sbagliata.
2: Quello falso è che vado due volte a settimana a correre.
0: No, basta, non giochiamo più, basta.

0: Jesse Abrams qui su R101, 12.35. Marco Santini, stiamo giocando a Indovina la mia vita, questo gioco che ci permette, mi permette di conoscervi un po' meglio. Voi ci mandate un vocale al 3318090101 con tre caratteristiche vostre, una però deve essere falsa e io devo individuare qual è quella sbagliata. Come state facendo? Vai.
1: Ciao ragazzi, sono Giulia da Parma.
0: Ciao Giulia.
1: E le mie tre cose sono: inciampo sempre dappertutto,
0: sì,
1: gioco sempre alla PlayStation e adoro andare in palestra.
0: La terza è sbagliata.
1: Ovviamente quella falsa è: adoro andare in palestra.
0: Yes.
1: Lo odio.
0: Yes, ce l'ho fatta, vedi che bisogna sapere anche leggere un po' il tono della vostra voce, come lo dite. Vai.
2: Ciao, sono Milena.
0: Ciao.
2: Da Chiavari.
0: Ciao Milena.
2: Ho due figlie, ho un marito stupendo e non ho animali.
0: La seconda è quella sbagliata: hai un marito stupendo.
2: La falsa è che non ho animali, ho due cani e due gatti.
0: Salutiamo il marito di questa nostra ascoltatrice, che adesso insomma dirà che basta, bisogna chiudere perché non si può sentire. R101, scherzo ovviamente, e grazie a voi che avete giocato. La musica intanto, La città degli angeli, Achille Lauro. Enjoy the music.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, qui su R101. E allora amici, stop al nostro gioco, indovina la mia vita, perché tra poco sta per arrivare un altro appuntamento imperdibile che conoscete bene qui su R101, quello con la canzone che ci fa stare bene.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
7: Quando torna mio paese, le signore sulle sedie, quando torna mio paese.
6: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Un altro appuntamento qui su R101, come sempre, ogni ora con le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene.
19: Ciao a tutti, siamo Domingo. Per la canzone che ci farebbe stare bene proporrei Life's What You Make It dei Tok Tok.

Don Talk su R101 per la canzone che ci fa stare bene. 1986, l'anno in cui uscì questo pezzo. E invece 331 80 90 101 è il numero che avete sempre a disposizione ogni giorno, ogni ora, per segnalarci. Perché no, amici? Perché no? Anche adesso, 12.48 di questo 6 settembre, domenica mattina, le vostre canzoni, quelle che vi fanno tornare indietro nel passato, rivivere momenti meravigliosi, ricordi di un'estate o di un autunno che sta per arrivare, è pazzesco. Quindi, come sempre, fate questa cosa. Sento già Cesare Cremonini, allora vi ricordo che uscirà tra non molto il suo nuovo album, il 10° e che il 20 ottobre ci sarà un evento speciale a Londra, un concerto dove presenterà Amateur, che sarà appunto il titolo del suo nuovo album. No!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni qui su R101 a chiudere il nostro appuntamento insieme. Grazie a tutti, mancano pochi secondi alle 13, quindi io vi abbraccio tutti, vi saluto da Marco Santini. Grazie, ci risentiamo domani alle 2 qui su R101 con il Good Times insieme alla mia socia Melita. Grazie anche a Pari dei Regia e vi lascio con Belli Felici, in arrivo c'è Rebecca Staffelli. Grazie a tutti e buona domenica, ciao!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Esteroletto. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono arrivati a Kiev. La loro prima visita in Ucraina all'indomani dell'incontro a Mosca con Putin. Siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra. È necessario che la pace post-bellica abbia un carattere dignitoso, scrive Zelensky su Ex. Appello del Papa affinché i negoziati portino frutti. Un bus è precipitato in un burrone sull'isola di Fogo a Capo Verde, almeno 24 morti, soprattutto bambini e adolescenti, 8 feriti in modo grave. Infortunio mortale tra le campagne di Alcamo e Grisi in Sicilia, la vittima è incastrata in una macchina agricola che si era inceppata. Un secondo lavoratore è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo con diversi traumi, è rimasto ferito nel tentativo di salvare il compagno. È stato un omicidio quello di Roberto Iabichella, 60 anni, ritrovato senza vita dai vigili del fuoco nel suo appartamento a Vigevano per spegnere un incendio. C'è un sospettato, avrebbe simulato un suicidio inviando dal telefono cellulare della vittima messaggi dal contenuto affettivo e di commiato. È grave ma non è in pericolo di vita la 28enne di origini tunisine aggredita a martellate dall'ex compagno nella sua abitazione a Caritri Avellino. L'uomo è stato arrestato. Calcio, 4 le partite in programma oggi per la terza giornata di Serie A. Aprono alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Dalle 18 Bologna-Sassuolo e dalle 20.45 Juventus-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, amici belli e felici, ciao a tutti, buona domenica. Sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 qui su R101 con Belli e Felici, il nostro meraviglioso programma che cerca ogni sabato e ogni domenica per 3 ore insieme di strapparvi un grande sorriso, di farci un viaggio tutto musicale e di chiacchierarcela anche allegramente. Fatemi salutare la super squadra di Belli e Felici, composta dalla regia di Milano, il nostro Diego. Hello Diego. E in regia qui da Roma il nostro Chicchino, Chicco Allotta presente, la nostra Fede in redazione, e direi che siamo al completo, non manca più nessuno. Ci sono io, la vostra Rebecca Staffelli al microfono, ci siete voi al 331 80 90 101 per interagire con noi, quindi direi che siamo pronti a partire. Vamos!

entro in casa vostra, entro nelle vostre attività, ci teniamo compagnia, ci godiamo la musica, ma è come se tutti voi siete lì a mangiare e io, vabbè, faccio la cicerona, ho già mangiato a questo giro perché oggi mi è venuta fame prima, quindi ho detto mangio e poi rimangerò anche dopo la puntata. Comunque, torniamo a noi, anzi iniziamo perché sta esplodendo una moda che si definisce shoulder trips, ovvero i viaggi nel fine settimana a settembre. Questo lo consiglio a tutti coloro che sono tornati operativi, ne abbiamo parlato anche ieri, tanto di buoni propositi, delle cose da fare. Settembre, mese funzionante molto di più rispetto ai buoni propositi di gennaio. Ma chi non ce la fa a stare comunque il weekend a casa in questo mese può approfittare per fare dei mini viaggi. Sta spopolando questo trend sui social perché uno magari si prende semplicemente il weekend per fare un weekend fuori porta e i voli, ragazzi, gli hotel crollano a livello economico fino al 50% in meno rispetto al periodo estivo. Il clima è ancora splendido, i posti turistici sono molto meno affollati. È un modo per viaggiare a settembre, per non abbandonare totalmente il mood della vacanza, ma farlo, ecco, piano piano, step by step. E aiuta anche a non svuotare totalmente il portafoglio. Quindi bravi tutti coloro che hanno deciso di fare le vacanze a settembre. Ma chi le ha fatte anche prima, ma vuole ritagliarsi un piccolo weekend, sappiate che si può sempre fare. Mi dici che

Prendo come una pazza tra un disco e l'altro, perché non so, ho mangiato un po' di insalata, ecco, prima di venire, non solo quello chiaramente, ma mentre guardavo il monitor di ritorno qui in studio mi è sembrato di vedere qualcosa nei miei denti, proprio tra i due incisivi centrali. Mi sono flashata perché ho detto: oddio, ma non è che ho iniziato la puntata proprio con l'insalata verde nei denti? E mi sono controllata nel telefono, grazie al cielo non avevo niente, ma ne stavo parlando con Diego e stavo facendo un sacco di risate, anche perché no, mi ha detto: se la, cos'è che hai detto, la rucolina che è scura la si vede, io ho mangiato, che poi non è proprio l'iceberg, è quella un po' più molle, che sembra proprio una foglia di, non lo so come sia, non è la valeriana, non è il songino, vabbè, insomma, niente amici, piccolo flash di vita vera anche qui in radio con voi. Che cosa volevo dire invece io di concreto in questo intervento? Ah sì, ho letto questo articolo che mi ha incuriosito, perché ritorniamo un po', sapete, le settimane iniziali di settembre si viaggia un po' tra quelli che sono gli obiettivi futuri, ricominciare, ma anche un po' si guarda quello che è successo quest'estate. C'è stata la cosiddetta guerra agli ombrelloni, come sempre d'altronde, ma la Guardia Costiera questa volta ha sequestrato centinaia di lettini, perché i turisti cosa facevano? Andavano la notte a lasciare il proprio lettino nelle spiagge pubbliche più vicino possibile alla riva e poi lo lasciavano lì tutta la notte per far sì che il giorno dopo avessero il loro posto prenotato, ecco, sulla spiaggia, che sapete perfettamente molto presto si popola di gente, e il posto, se non arrivi super presto, te lo sogni. Ecco, questa cosa chiaramente è illegale, non va bene, quindi sono scattate un sacco di sanzioni amministrative per occupazione abusiva, appunto, e niente, hanno ritirato tantissimi ombrelloni e lettini. Non so se vi è successo, se è successo a qualcuno all'ascolto, raccontatecelo al 331 8090.

0: benedetto me.
1: Amici belli, tra pochissimo parliamo di hotel e pet friendly. Non vedevo l'ora di poter condividere questa notizia con voi, perché per me è un po' un battibaleno, no? Torniamo ai nostri termini di belli e felici. Battibaleno, ragazzi, per chi non lo sapesse, è quel termine che noi utilizziamo per dire qualcosa che ci stringe il cuore, che ci accarezza, che fa tenerezza, che fa dolcezza. E questa notizia pet friendly, tra poco vi racconto bene, è decisamente battibaleno.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Ti rende il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
15: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
14: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
15: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
14: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
19: Segui R101 anche sui social. Instagram,
20: Facebook,
19: TikTok.
20: Ti teniamo compagnia ovunque.
19: R101.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 € in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica.
0: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ligabue suona qui su R101. Ragazzi, che musica, che musica, lo devo dire, me la sono cantata tutta. E grande Liga, torniamo a noi e ai nostri hotel pet friendly, ragazzi belli, che offrono cuccia, menù dedicati agli animali in camera. Quante volte vi è successo, per chi ha un animale domestico, di decidere di non andare in un hotel perché non era pet friendly, perché non permetteva al tuo animale di venire con te? Ecco, chi ha degli animali domestici potrà capire perfettamente, perché durante l'estate è importante, ma non solo, anche durante l'inverno, durante le vacanze in generale, è importante trovare un luogo che possa essere adatto per fare la vacanza tu, essere umano, ma anche per portare con te il tuo amico a quattro zampe, se è un cagnolino, in generale anche gatti e così via, e permettergli di stare in un posto sereno dove anche loro si sentano a proprio agio. Ecco, e adesso stanno crescendo tantissimo la tendenza di fare degli hotel pet friendly, dove non solo ti permettono di portare il tuo cucciolo, ma è come se fosse proprio un membro della famiglia, un ospite effettivo. Quindi hanno la loro cuccia, hanno un menù dedicato, hanno la loro cameretta, cioè in cameretta hanno il loro luogo con le ciotoline, con tutto quello che gli può servire. Gatti, cani, insomma, questi sono perlomeno quelli che vengono citati in questo articolo, che prevede, ecco, l'ospitalità per gatti e cani, ma offrono anche kit di accoglienza su misura. Cioè, ragazzi, li preparano il benvenuto, il kit di benvenuto, mi sento male, tanti hotel non lo fanno neanche per noi, e invece in questi hotel c'è sia per i padroni che per i cagnolini. Un'attenzione che ha conquistato chiaramente il mondo del web, dei viaggiatori, ma soprattutto di noi genitori di piccoli animaletti. Bello, battibalenoso proprio, bello, bello, bello.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, quante volte abbiamo sentito quest'estate notizie, soprattutto magari anche in radio, di turisti, di persone in giro per il mondo che si lamentavano di scontrini gonfiati, folli, una pizza 500 euro, un caffè 8 euro, un'acqua 15 euro. Ecco, sì, purtroppo abbiamo assistito a tantissime cose folli di questo genere, ma volevo condividere con voi una cosa che invece ho letto, che ha fatto discutere molto i turisti, ma che in realtà in questo caso hanno ragione i ristoratori. Allora, i locali possono applicare un supplemento per l'intrattenimento musicale, quindi se c'è una band dal vivo o un pianista o qualcuno che si occupa dell'intrattenimento musicale, se chiaramente specificato nel menu, perché molti clienti si sono sorpresi, si sono lamentati di aver trovato qualche euro in più nello scontrino per un semplice caffè magari consumato al bar o seduto al tavolino, senza però trovare una logica in questo conto, diciamo, gonfiato. Ma la legge, amici, parla chiaro: se la tariffa per la musica è indicata chiaramente sul listino prezzi, il supplemento è del tutto legittimo. Ecco, lo dico così, lo sappiamo tutti. Se vi doveste trovare nella situazione dove uno scontrino è un po' più gonfiato rispetto a quello che pensavate, probabilmente è perché state pagando l'intrattenimento musicale. Ma fate sempre la verifica che sia indicato anche da menu, perché se non è scritto prima non te lo possono aggiungere semplicemente al momento del pagamento. Va indicato prima. Enjoy the music.

0: Facciamo subito un salutone a Nicole da Brescia, che ci ha appena scritto al 331 80 90 101, che ci sta seguendo dalla nostra app di R101, perché con questa, come dici tu Rebecca, ti possiamo portare sempre con noi. Vero, verissimo, questa è la bellezza della nostra app, ragazzi, perché con quella potete ascoltare le dirette ovunque, sempre riascoltarvi le repliche, potete fare tantissime cose interessanti. Quindi se ancora non l'avete, scaricatela subito.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
9: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
15: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
14: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Eccola qui, On Time, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Buongiorno. Buongiorno. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Dancing Queen degli ABBA.
0: Subito.

0: Queen, attenzione bene, gli ABBA arrivano su R101, la canzone che ti fa stare bene, 1976 ragazzi, ma un pezzo intramontabile, proprio di quelli che ti cresce dentro, ti fa veramente stare bene, quindi questa è una scelta giusta, più giusta di questa credo che fosse difficile farla, non è vero, ce ne sono tantissime giustissime, però la canzone che ti fa stare bene, per me questa è una di quelle, quindi grazie al nostro amico che ci ha mandato la richiesta e voi continuate a mandare sempre il messaggino al 331 80 90 101 perché prima o poi toccherà anche a voi essere belli felici.
1: I'm waiting up, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth too late.

0: Amici belli, vorrei chiudere la nostra prima ora insieme con questo consiglio. Intanto, quanti gradi ci sono da voi? Fa ancora caldo caldo? La temperatura si è un attimo stabilizzata su qualcosa di più umano? Fatemelo sapere al 331 80 90 101, perché leggo questo consiglio prezioso, preziosissimo per chi fa fatica a dormire. Attenzione, perché la medicina del sonno è il calzino. Dormire con i calzini aiuta a dormire molto più serenamente, molto più facilmente, e poi che altro? Niente, ti fa dormire meglio, ti addormenti prima e ti fa dormire meglio. Non lo so, da me ancora fa parecchio caldo, quindi pensare di mettermi il calzino per dormire forse ci posso pensare tra un mesetto, ma poi non ho di questi problemi, ragazzi. Io ho il problema opposto, io mi addormento ovunque. Cioè, appena mi lascio un attimino andare, anche qua, cioè, se non stessi lavorando, potrei serenamente addormentarmi. Comunque, ci sentiamo in notiziario, non dormiamo perché c'è ancora una due belle orette di musica e chiacchiere, chiacchiere musica. Belli felici su
1: R101. Quest'estate, i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Witkoff e Kushner sono a Kiev per gli inviati statunitensi, la prima volta nella capitale ucraina. Ieri l'incontro con Putin. Mosca annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni. Zelensky si adegua, ma poi accusa il Cremlino di averla violata. Appello di Papa Leone XIV per mettere fine a violenza e distruzione e aprire i cuori al dialogo e alla pace. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Al Jazeera riferisce che è stato distrutto un ospedale. Al momento dell'attacco non c'erano all'interno né personale né pazienti. Tel Aviv avverte: non ci ritiriamo fino al completo disarmo di Hezbollah. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. La leader del PD, Schlein, no a una corsa al riarmo scoordinata dei singoli 27 stati, sia un esercito comune. Il leader di Italia Viva, Renzi, meglio votare in maggio perché vota mezza Italia e per evitare una campagna elettorale estiva. Insieme per Lorena Isceri, questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Intanto emergono nuovi dettagli. La vittima è rimasta 20 minuti al telefono con la polizia mentre era prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer. Nella Velinese invece a Calitri, una 28enne di nazionalità tunisina è stata aggredita a martellate dal suo ex coetaneo. L'uomo è stato fermato. La donna è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Sono stati i vicini a dare l'allarme. Calcio, 4 le partite in programma oggi per la 3ª giornata di Serie A. Alle 15 fischio d'inizio per Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 Juventus-Milan. A Monza il 14° round del Mondiale di Formula 1 2026. In pole parte Gasly. Tennis agli US Open d'Arderi agli ottavi. Domani sfiderà il tedesco Zverev. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente. Buona domenica a tutti, 6 di settembre, sono la vostra Rebecca Staffelli. Per chi si fosse appena unito a noi, fino alle 16 ce la chiacchieriamo e ci godiamo anche tanta bella musica, sia in radio chiaramente su R101, ma sia anche sul nostro canale televisivo, il canale 67 del digitale. Allora amici belli, tra poco parliamo di neuroscienza e di come il nostro cervello risponde quando guardiamo il mare. Che pensi tu? Adesso ve lo racconto, anzi, tra pochissimo, rimanete lì, vamos!

e azzurro rilassa la mente, rilassa il corpo. Ovviamente riconduci subito l'azzurro e il blu al cielo, al mare, e ovviamente quando uno si piazza di fronte al mare e sente il rumore delle onde, il profumo di salsedine, ma anche solo guardarlo già è una cosa che rilassa, come guardare il cielo. Avevo sentito però questa notizia su il colore azzurro in generale. Invece, questo fenomeno si chiama blue mind, lo stato di calma profondo che il cervello raggiunge osservando l'acqua. Quindi non solo il colore azzurro in generale, ma proprio l'acqua. L'orizzonte marino o lo scorrere di un fiume stimola la produzione di serotonina e dopamina e abbassa istantaneamente i livelli di cortisolo e di ansia. Quindi, amici, se vi manca il mare, se vi sentite un po' giù, se avete nostalgia delle vacanze, accendete magari YouTube, mettetevi, ci sono un sacco di video di questo genere, lo dico perché mi ripiazzo chiaramente ogni mattina per iniziare bene la giornata, mettetevi lo sfondo di un mare, il rumore delle onde, chiudete gli occhi e immaginatevi lì. Anche solo l'immaginazione senza essere sul luogo fisicamente può darti una grande sensazione di pace.

Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, passiamo dalla cura di sé, a parlare della cura di sé, alla solidarietà tecnologica. Questa notizia mi fa impazzire. È un mix tra un battibaleno e una cosa super utile che credo sia da fare veramente in tutto il mondo. Allora, hanno creato un'app di quartiere che aiuta le persone anziane a fare la spesa. Ovvero, chiunque del quartiere stia per andare al supermercato per fare la propria spesa personale può segnalare la propria uscita e la propria disponibilità su questa piattaforma per raccogliere le richieste dei vicini di casa che sono magari più anziani o non hanno la possibilità di uscire per malattie, difficoltà motorie, qualunque cosa, e semplicemente con un click, mandando la propria lista della spesa, dai modo a chi sta uscendo per andare al supermercato, già che c'è, di prendere anche la spesa che serve alle persone, ecco, che in quel momento sono impossibilitate, o semplicemente agli anziani che chiaramente per uscire e andare al supermercato fanno parecchia fatica, soprattutto con queste temperature, quelle che abbiamo affrontato quest'estate, eccetera eccetera. È un modo super intelligente, ragazzi, per utilizzare lo smartphone, le app, la tecnologia. Cioè, vedi, io mi emoziono, mi parte proprio il trip forte quando vedo che la tecnologia di questo 2026 serve anche per cose utili, anche per cose a favore del prossimo, cioè è per lo sviluppo dell'umanità, dell'andare a unirsi, no? Bello, bello, sono proprio contenta, spero che possa arrivare presto anche qui, anche perché quando vado a fare la spesa io prendo sempre due o tre cose, perché non faccio la spesa proprio lunga per la giornata, quindi già che ci sono posso prendere due o tre cose un po' per tutte le persone del quartiere. Mi sentirei utile, mi piace.

0: Attenzione, attenzione, tra poco una ricerca scientifica sulla musica e su come certe canzoni riescono ad abbattere lo stress da lavoro. Tra pochissimo, sempre qui su R101. Rimanete con noi.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
10: ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
13: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
19: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
18: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
20: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief! Un solo spray! Chief!
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
25: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, musica, chiacchiere, chiacchiere, musica. Ma soprattutto in questo momento parliamo di musica, perché se avete bisogno di una forte carica di energia per affrontare la settimana lavorativa, la settimana di inizio scuola, la settimana che viene, insomma, qualunque essa sia, la scienza ha dichiarato che c'è una playlist perfetta per affrontarlo al meglio. Uno studio di psicologia ha dimostrato che ascoltare la musica pop e dance degli anni 90, signori belli, abbassa i livelli di stress meglio di altri generi musicali. Quindi uno magari tendenzialmente dice: porca miseria, sono stressato, ho bisogno di... mi accendo la musica rilassante. Sì, può funzionare anche quello, eh? Però se vuoi una vera botta di energia, ragazzi, musica anni 90 e via, passa la paura, puoi affrontare le pulizie di casa, puoi affrontare il decluttering, puoi affrontare tuo marito, tua moglie, tua suocera, tuo nipote, tutti puoi affrontare con un po' di musica anni 90. Bello, non lo dico io, lo dice la scienza, attenzione, è proprio una cosa verificata, uno studio psicologico che dimostra che appunto musica di quegli anni ti permette di avere molta più energia positiva, può farti venire il buon umore subito in 448. Cosa fate, ragazzi? Aspettate, prima finiamo la diretta insieme e poi, se vi va, andate ad accendervi la musica sugli anni 90, perché tanto belli e felici vi ci rendo io in questo momento, o almeno spero, ecco.

eccoci di nuovo qui, felici, felicini e felicioni. Se volete, ragazzi, migliorare il posto in cui vivete o il vostro ufficio, adesso non so se lavorate a casa, lavorate in ufficio, lavorate magari al di fuori, ecco, dove non potete assolutamente modificare niente dell'ambiente. Se invece avete questa bella opportunità di mettere mani, sicuramente a casa vostra le potete mettere, ma nel vostro, dico, ambiente anche di lavoro, ho scoperto che ci sono delle piante d'appartamento che riducono gli inquinamenti indoor veramente di parecchio, e non solo, perché aumentano anche la concentrazione almeno del 20%. Ok? Concentrazione maggiore e inquinamento praticamente a zero solo grazie a delle piante. Io andrei subito, finisco la diretta e vado immediatamente qua sotto a comprarmi queste piante, perché mi stavo informando. E sono delle varietà tipo la Sansevieria. Io non ho il pollice verde, ce l'ho nero, quindi purtroppo non sono per niente ferrata sul genere di piante. Sansevieria però l'ho già sentito. Poi fatemi vedere come si chiama quest'altra. Fotos, può essere? Non lo so. Comunque, scrivete, googolate quali sono le piante d'appartamento che ti permettono di ridurre l'inquinamento e di avere un beneficio dal punto di vista fisico e psicologico. Vi farà un bel elenco di piante e andiamo subito tutte a comprarle, perché bastano, vedi, due o tre mosse, e se lavori a casa o se vivi in quella casa hai modo di rispecchiare anche quello che è l'ambiente che ti circonda. Più felicità, più serenità, meno smog. Sembra già uno slogan, andiamo a comprare le piante. No, invece non mi paga nessuno per dire questo, signori belli. È la realtà, è la vita vera. Enjoy the music.

0: Niente ci dividerà.
1: Amici belli e felici, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi, i nostri fedeli ascoltatori. Potete mandare un messaggino al 331 80 90 101 e sappiate che sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata interamente alla canzone che ti fa stare bene, con 101 titoli di canzone che possono chiaramente poi ispirarvi per mandare la vostra richiesta. A tra poco!
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
14: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Pronti partenza, via, eccola qui la canzone che ti fa stare bene. Curiosissima di sapere chi c'è, qual è la richiesta.
18: Sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene è Ragazzo Fortunato di Lorenzo Giovanò.
1: Bella.

0: Fortunato Giovanotti qui su R101, suona per la canzone che ti fa stare bene. Abbiamo reso bella e felice la nostra ascoltatrice Simona, che ci ha mandato la richiesta al 331 80 90 101. Amici, fatelo di continuo, ogni ora avete questa bella opportunità di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Prima o poi accadrà anche a te che ci stai guardando dal canale 67. Butta il messaggino subito che sarà il tuo turno dopo domani. E vabbè ragazzi, è così, ogni tanto mi prende, no? O il bug o c'ho il momento pazzia. Va bene, torniamo tra poco con le nostre chiacchiere, vamos!
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Amici belli, chiudiamo questa seconda ora insieme con una domanda, perché tra poco vi parlerò proprio di questo tema e quindi vi chiedo: c'è qualcuno di voi all'ascolto che ha mai partecipato a delle gare? Gare di corsa, gare di trekking, gare di sci, gare in generale? Ecco, nel caso scrivetemi a quale gara avete partecipato, al 331 80 90 101. Ora ci sentiamo il notiziario. Vamos!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Le accuse dell'Occidente sui droni di Lipsia sono l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto Zelensky accoglie a Kiev Witkoff e Kushner al via i negoziati. Per gli inviati di Donald Trump, la prima visita ufficiale nella capitale ucraina dopo le ripetute missioni a Mosca. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Al Jazeera riferisce che è stato distrutto un ospedale. Tel Aviv avverte: non ci ritiriamo fino al completo disarmo di Hezbollah. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Così Giorgetti, chiudendo il suo intervento nell'ultima giornata del Forum Ambrosetti di Cernopio. Il ministro dell'economia sul tema delle retribuzioni. Il governo può fare la sua parte in termini di incentivi fiscali e contributivi, ma gli imprenditori devono vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo. Insieme per Lorena Isceri, questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Nella Vellinese invece a Calitri una 28enne di nazionalità tunisina è stata aggredita a martellate dal suo ex coetaneo, è ricoverata in prognosi riservata. Due persone sono morte e due versano in gravissime condizioni e questo è il tragico bilancio dopo che una vettura in gara nella cronoscalata Monte Erice a Trapani è uscita fuori strada. La vettura avrebbe investito un gruppo di persone. Calcio, la terza giornata di Serie A, fischio d'inizio per Frosinone, Venezia e Parma Monza. Alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20.45 Juventus-Milan. A Monza il 14° round del Mondiale di Formula 1 2026, in pole Gasly. Alle 18 la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Ora scendono in campo invece Polonia e Serbia per il terzo posto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

eccoci di nuovo qui, belli e felici, felicioni. Buona domenica a tutti. La nostra terza ed ultima ora per questa domenica, ma abbiamo un sacco di cose da dirci. Intanto mi avete riempito di messaggi al 331 80 90 101. Vi ho chiesto se avete mai partecipato a delle gare, gare di qualunque sport, e leggo tantissimi messaggi, un sacco di persone che hanno partecipato a quelle di corsa, quindi a delle maratone, piuttosto che a tanti quelle di sci. Io ho fatto quelle di sci quando ero molto piccola, però dovrei trovare qualcosa per cui potermi rimettere in competizione, non lo so, ci penserò a questa cosa. Comunque tantissimi di voi hanno partecipato a delle gare e noi tra pochissimo andremo a raccontarvi qualcosa del mondo dello sport, una storia vera molto curiosa perché legata proprio agli errori di percorso durante le gare. Rimanete lì.

Not Fair qui su R101, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica e non solo, anche un po' di sport in questa domenica insieme, anzi in realtà parliamo solo di sport perché più di girare un po' a destra, un po' a sinistra sullo sgabello oggi proprio non farò un quarto di passo, si fa palestra, corse, cose da lunedì, lo sappiamo, no? Vabbè, non è proprio così perché quelli bravi, veri sportivi lo fanno tutti i giorni, ma io non lo sono, non sono parte di quella cosa bellissima, vorrei diventare così, però ci sto provando, ci devo lavorare ancora. Allora iniziamo parlando, iniziamo questa terza ora insieme di una curiosità dal mondo dello sport, ecco, proprio di questo. Nelle gare podistiche e nelle maratone capitano spesso errori di percorso. Scusate, stavo leggendo l'articolo perché mi ricordavo una storia, ma volevo accertarmi prima di dirvi una cosa sbagliata. Allora, questo articolo afferma effettivamente che succedono spesso errori di percorso clamorosi, magari per sbagli di segnaletica o percorsi presi sbagliati, perché magari ti trovi in quel momento dove sei da solo e non hai davanti nessuno, prendi e sbagli strada. Ecco, questo può essere positivo come no, perché in una gara da poco è successo, ma la cosa più folle è che non è che è successo ad un partecipante della gara di sbagliare percorso, perché in quel caso, sai, se succede o vieni totalmente eliminato dalla gara, presuppongo, perché non ho mai partecipato a gare di quel genere, oppure hai la fortuna di trovare una strategia migliore, un percorso più corto e arrivare prima al traguardo. Non so, poi non ti deve sgamare nessuno per far sì che tu possa passarla liscia, però insomma a questo corridore che invece era uscito una mattina, sgamare nessuno per far sì che tu possa passarla liscia, però insomma a questo corridore che invece era uscito una mattina giusto per farsi una bella

0: parlare d'amore.
1: Eccoci di nuovo qui, ora sì che ho la notizia bella e felice per tutti i nostri ascoltatori. Signori, aprite, e signore, aprite bene le orecchie perché arrivano sul mercato i tessuti intelligenti. Ci mancavano solo i tessuti intelligenti all'appello. Meraviglioso. Aia, mi stavo spaccando pure un dito. Meraviglioso, dicevo. Allora, cosa sono questi tessuti intelligenti? Ve lo dico subito. Sono capaci di regolare la temperatura durante la notte. Quindi, grazie a microcapsule integrate chiaramente nelle fibre del pigiama o delle lenzuola di quello che poi compri, chiaramente, il tessuto assorbe il calore in eccesso quando sudiamo e lo rilascia invece quando la temperatura corporea inizia a scendere. È intelligente proprio per questo, perché riesce a sentire il tuo corpo, le tue esigenze e si muove di conseguenza. Quindi perfetto sia per l'estate che per l'inverno. Ma una meraviglia, ragazzi, cioè non dovrai più metti e togli la coperta, metti e togli, no, non vi capita? A me soprattutto in questo periodo, anche perché sono una pazza, mi sono addormentata un paio di volte sul divano con la coperta in pile. Quindi, ma perché c'è la coperta in pile ancora tu sul divano? Non l'ho mai tolta. E quindi quando mi metto la sera lì, un po' di freschino mi viene, o poi la questione proprio di essere coperta mi piace, e metto tutto dentro e il piedino fuori per tenere la temperatura. Però poi a un certo punto muoio di caldo, quindi togli la coperta e poi mi viene freddo, rimetti la coperta in pile. Ovviamente succede questo perché non è il tessuto adatto. Comunque comprerò anche queste coperte o pigiami intelligenti. Bella notizia, bella felice direi, no?

0: Amici belli, vi è mai successo di cantare sotto la doccia, cantare in vasca da bagno e dire cavolo, ma io mi sento veramente pronto per un concerto a San Siro, all'Olimpico, io sono pronto per Sanremo? Mi è mai successo? Anche a me è successo diverse volte, poi ho capito per quale ragione funzionava solo lì questa cosa. Tra poco lo racconto anche a voi, va bene? Rimanete sintonizzati.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
14: Meredith
12: suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
14: Mitico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Altra giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o temporali lungo l'arco alpino. E in forma molto più sporadica anche sull'Appennino centro-settentrionale, tendente ad insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma, con temperature massime per lo più stazionarie. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

zucchero. Per colpa di chi? Chi? Me lo chiedo anch'io. Per colpa di chi non ho avuto una voce incredibile per poter cantare uno spettacolo anche fuori dalla doccia, dalla vasca da bagno, insomma dal mio bagno? Per colpa di chi? Per colpa di mia madre? Di mio padre? No, poverini, che c'entrano, dai. Mi avranno dato altre cose carine, interessanti. Non so perché, poi la voce, insomma, è importante. Faccio questo lavoro con la voce. Mi piace molto com'è il... Non è vero, non mi piace. Quando mi riascolto in radio non mi piace assolutamente la mia voce. Però non deve piacere a me, grazie a Dio. Invece mi piacerebbe averla perfetta per cantare. Vorrei essere anche una cantante. E invece mi posso dilettare soltanto sotto la doccia. E ho capito perché sotto la doccia, amici belli, siamo tutti fenomeni, pronti per i grandi palchi. È come se avessimo un autotune tutto incorporato, tutto al naturale. Allora, qual è questo mistero da sfatare? La fisica dell'acustica. Ci spiegano praticamente il motivo. Le mattonelle del bagno creano un effetto di riverbero che corregge le imperfezioni della nostra voce, quindi noi possiamo steccare come i pazzi e comunque, no, la mattonella cerca un po' di attutire tutto e migliorare la nostra voce. Quindi le superfici lisce, le mattonelle, permettono di assorbire le onde sonore, facendo rimbalzare ogni genere di problema. Ecco, ve l'ho spiegato in maniera molto molto basilare. Quindi se vi sentite dei fenomeni sotto la doccia, continuate perché è bello sentirsi bene e sentirsi un cantante al top, ma pensateci due volte prima di prendere in mano il microfono al karaoke, perché l'effetto non è lo stesso.

amici belli, non so se siete a conoscenza della Jomo, credo che si pronunci così, Jomo, vabbè, la gioia di perdersi le cose. È un ultimo trend super gettonato sui vari social, perché molte volte noi siamo tutti concentrati a cercare di goderci delle cose, a fare tante cose perché dobbiamo dimostrare agli altri di averle fatte, storie su storie, post, perché se non hai fatto questo non sei nessuno, allora se non è tutta questa roba crea un sacco di aspettative, chiaramente nella nostra testa, nella testa degli altri, insomma non viviamo più con quella leggerezza. Invece uno degli ultimi trend è proprio quello di mettere in off il cervello, di non fare niente, di non dover dimostrare niente a nessuno, e credo che sia, ragazzi, una cosa meravigliosa perché ti porta ad essere libero e veramente bello felice. Enjoy the music.

0: Eccoci qui, amici belli. Io sono veramente tanto felice di essere tornata anche sul canale 67. Un mega bacio e abbraccio a tutti coloro che ci seguono anche dalla TV. Il canale di R101 televisivo è il 67. Se volete, accendete, perché oltre che sentirci, ci potete anche vedere.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
6: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Temptation Island vi aspetta.
13: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
12: Con imperdibili novità.
14: C'è qualcun altro nella tua vita?
12: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
15: E che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
12: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
18: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R100.

0: state bene.
1: Puntualissima, come sempre, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo qual è il nostro ascoltatore presente oggi con la sua richiesta. Hello.
2: Buongiorno, sono Ciao. Laura e la canzone che mi farebbe stare bene è Elton John, Nikita.
1: Subito.

Elton John, signori belli, qui su R101, grande pezzone, ha richiesto la nostra amica ascoltatrice, e voi continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101. Prima o poi succederà anche a te. A proposito, amici belli, sta per finire il nostro tempo a disposizione, rimanete lì perché tra poco ci salutiamo.

Eccoci qui giunti ai momenti di saluti, signori. Già, anche per questa domenica il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ci tengo a ringraziare tutti voi che avete partecipato con i vostri messaggini, con i vostri audio, con la vostra presenza, con le vostre orecchie. Insomma, tutti voi. Vi mando un bacio grande, vi abbraccio. Io sono la vostra Rebecca Staffelli che torna sì il weekend prossimo, sabato e domenica, sempre dalle 13 alle 16 su R101 con Belli e Felici. Buona domenica a voi e buona domenica anche al mio regista di Roma, Chichino Allotta, e buona domenica anche al nostro Diegone Nazionale in regia da Milano. Un bacio anche alla Superfede redazione, ho salutato tutti e io vi auguro una buona domenica. Ciao amici!

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Zelensky accoglie a Kiev Witkoff e Kushner. Al via i negoziati, scrive il leader ucraino sui social. Per gli inviati di Donald Trump è la prima visita ufficiale nella capitale ucraina, dopo le ripetute missioni a Mosca. Appello di Papa Leone XIV per mettere fine a violenze e distruzione e aprire i cuori al dialogo e alla pace. Ma intanto il ministro degli esteri russo Lavrov dichiara: le accuse dell'Occidente sui droni di Lipsia sono l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Così Giorgetti, chiudendo il suo intervento nell'ultima giornata del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro dell'economia sul tema delle retribuzioni: il governo può fare la sua parte in termini di incentivi fiscali e contributivi, ma gli imprenditori devono vedere i salari come un investimento per far ripartire il ciclo. Insieme per Lorena Isceri, questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. La vittima, prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer, è rimasta per 20 minuti al telefono con il 112, ma non è stato possibile localizzare il mezzo. Morti due ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara dopo che una vettura nella cronoscalata Monte Erice a Trapani è uscita fuori strada. Analogo incidente a Rally della Val d'Aveto, nell'entroterra di Genova. Morto il copilota di una vettura in gara uscita di strada, finita contro un albero. Calcio, la terza giornata di Serie A. Al termine del primo tempo il Monza è in vantaggio per 1-0 a Parma. Frosinone 2, Venezia 0. Alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20.45 Juventus-Milan. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: R101. Enjoy the music.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max, con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
17: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
16: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
18: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: R101. Enjoy the music.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
8: Meredith
6: suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte,
13: come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro.
14: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
15: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
17: Torna il tempo delle donne. La Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
18: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
19: Una Fiat 500?
18: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao,

0: This is Harry Styles.
1: Ciao, sono Angelina Mango. R101. Enjoy the music.
2: Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri in provincia di Avellino, fermato l'uomo. Questa sera a Firenze corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone, morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° Rally della Val d'Aveto in Liguria, morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva nei pressi di Mileto. Formula 1, incidente per Leclerc al Gran Premio di Monza. Il monegasco, ritiratosi al 3° giro, aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton, poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti, Leclerc è stato sottoposto a controlli medici e sta bene. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Siamo qui di domenica alle 17:01. Una buona giornata, un buon pomeriggio a tutti voi da parte mia. Io sono Fabio De Vivo, felice di farvi compagnia fino alle 8 di questa sera con tanta buona musica, quella che contraddistingue un po' il palinsesto di R101, ma anche un po' di chiacchiere che potremo fare insieme al 331 80 90 101. Anzi, qualora vogliate disperdere già adesso la vostra voce, dirci dove siete, cosa state facendo, in che modo state impiegando il vostro tempo di domenica, io sono qua pronto a leggervi. C'è Lisa, l'anima vola.

di Elisa qui su R101 alle 17:05 minuti, è domenica il 6 settembre. Io mi auguro che voi, insomma, stiate un po' prendendo anche questi ultimi scampoli d'estate e magari siate nel vostro posto del cuore, in montagna, al mare, in campagna, magari quella scampagnata che si fa anche un po' per tornare dalle vacanze e cercare di essere un po' più morbidi verso quello che è il rientro a lavoro. Magari quest'estate non avete avuto la fortuna di fare le vacanze e state comunque approfittando di quei weekend che vi permettono, anche grazie al tempo, sembra bello in tutta Italia, di andare un po' nel vostro posto del cuore. Va bene, 331 80 90 101 se avete voglia di mandare i vostri messaggi e dirci dove siete, cosa state facendo di bello. Poi magari dopo andremo anche ad imbastire qualche argomentino insieme per tirarvi in ballo, per tenervi su di giri. Abbiamo già qualcosina? Sentiamo. No? Pensavo di sì, ero convinto. Allora li stiamo macinando e poi dopo li mettiamo. Dai, dove siete? Se vi va di farcelo sapere, 331 80 90 101 con la vostra voce. Noi mettiamo Mark Amber, Belong Together. I know

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su R101 alle 17:12 minuti. Molta gente in giro, come giusto che sia. Le giornate sono ancora calde, il tempo è buono, sembra un po' in tutta la penisola. Magari qualcuno sta anche un po' prolungando le vacanze o sta facendo le cosiddette vacanze settembrine. Allora vi abbiamo chiesto di dirci esattamente cosa state facendo in questo momento.
1: Ciao a tutti, sono Paolo di Formigliana. La mia giornata oggi è sul mio trattorino al fresco che scuoto fieno e mi sto divertendo così. Ciao a tutti, buona giornata a tutti anche a voi. Ciao ciao.
0: Al fresco credo sia una battuta o a un trattorino col clima, perché nel caso comunque non sarebbe male. Poi...
2: Ciao amici di 101.
3: Ciao. Ciao 101.
2: Noi siamo in viaggio verso Livorno per andare in Sardegna. Un abbraccio.
0: Dai, dai, salutiamo anche loro che sono appunto a Livorno, pronti per la Sardegna, che regala sempre tantissime emozioni come tante isole italiane. Invece a voi volevo invece mettervi, diciamo, sotto quesito, perché vorrei capire com'è che interpretate le vostre giornate. Tutto questo nasce dal fatto che oggi sono in onda con voi, questa mattina ero ad arrampicare in montagna e questa sera andrò appunto ad un concerto, perché faccio parte di quel segmento di persone che ha bisogno di riempirsi la giornata, cioè di fare praticamente un sacco di cose, non avere neanche delle micro pause, proprio per stare sempre un po' level up. Quindi volevo sapere da parte vostra com'è che fate, cioè siete tra quelli che hanno bisogno del riposino, hanno bisogno di avere un paio d'ore tra un impegno magari e la fascia lavorativa, siete tra quelli che invece un po' come me fate tutto insieme, fate il più possibile, alla fine della giornata pensate forse potevo fare anche qualcosa in più. Insomma, vorrei farmi un po' i fatti vostri e conoscere la vostra carta d'identità di come spendete il tempo durante le vostre

0: and Jenny con Dracula qui su R101, uno di quei pezzi che hanno un po' spadroneggiato durante quest'estate 2026, anche se poi su TikTok è diventata famosa ancora prima, da diversi mesi. Siete su R101, restate con noi.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Volete sempre essere aggiornati non solo sulla nostra musica, ma anche su quelle notizie un po' sfiziose che si trovano sul web? E allora bene, basta andare sul sito www.r101.it, le fuori onda news.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianluca Grignani dannata con il suo primo singolo con cui si presentò appunto a Sanremo, se non erro, nel 1995. Destinazione Paradiso qui su R101 di domenica insieme a me Fabio De Vivo con Umberto Aniceto in regia, ma c'è un Diego Petta così di lato che comunque osserva, che guarda, che giudica anche un po', che ci sta. Va bene, i vostri messaggi soprattutto, quelli che vogliamo conoscere, non tanto di cosa state facendo, magari sì anche quello, ma anche come interpretate le vostre giornate, se piene piene oppure preferite insomma prendervi delle pause di tanto in tanto.
1: Ciao, oggi posto del cuore andare su a San Luca, Bologna, pace, tranquillità, si sta sempre bene, io abito a 50 km, ho preso la mia macchina, ho parcheggiato giù, ho fatto una la mia bella salita, trekking vicino, nei boschi lì vicino, una pace estrema, e adesso sto rientrando verso casa, però sono quei posti che ti fanno veramente stare bene.
0: Sono quei posti da dove non vorresti neanche tornare, a dire la verità. Cioè, non so voi, ma quando si torna un po' da quello che è un po' l'ovattamento di agosto, no? Qualche weekend via, un po' di vacanze, torni e allo stesso tempo hai voglia comunque di rifugiarti dalle altre parti perché non hai quella tempra per entrare a piedi pari magari nel flusso della città e di una stagione che sta per cominciare. Poi
2: un saluto da Matteo e Monica, rilassati al Lago dell'Olmo a Tornaco, provincia di Pavia, in compagnia della vostra musica.
0: Questo non lo conosco, questo laghetto qua. Io sono un po' appassionato di laghetti, soprattutto se sono magari un po' incontaminati, amo tanto quelli di montagna, questo magari me lo segno.
3: Ciao R101, mi chiamo Christian e sto tornando con la mia famiglia dalla Sagra delle Patate qui in Calabria e abbiamo mangiato un sacco di cose. Ciao.
0: Ragazzi, non è un doppio senso il mio, ma ogni città d'Italia ha la sua sagra della patata. Cioè, a me è capitato anche di mettere i dischi in alcune sagre della patata. Ma chissà perché, forse perché è un alimento che cresce ovunque, quindi è giusto magari a un certo punto farne anche una sagra.
4: Ciao R101, ciao. Sono Maurizio da Trani, la mia giornata deve essere assolutamente piena, altrimenti qualora fosse vuota non avrebbe senso di poterla raccontare. Questo è il senso della mia giornata quotidiana, tutto da fare, niente da non fare.
0: Ma è anche un po' il senso della vita di alcuni, perché quello che vi ho chiesto, cioè avendo una giornata a disposizione, siete tra quelli che odiano perdere dei minuti oppure avete bisogno magari di un po' di tranquillità tra un segmento e un altro? Raccontatemela un po' la vostra giornata, tipo come dovrebbe essere, se vi va, al 331 80 90 101. Io l'ho dichiarato, ma lo dico spesso, chi mi conosce lo sa, sono uno di quelli che non lascia spazio perché ho bisogno di fare un sacco di cose per sentirmi appagato. Talvolta questa è anche un po' una sfida. Voi invece com'è che siete? Dai che voglio saperlo con un vostro messaggio vocale, la vostra voce qui su R101. Ora invece quella di Enrique Iglesias.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te qui su R101, lui che peraltro ha annunciato anche il suo ritorno con un altro album a distanza anche di poco tempo dal precedente. Sicuramente sarà un successo, così come ci ha poi abituato da 20 anni, anche più a questa parte. Siete su R101 con me, Fabio De Vivo, i vostri messaggi alle 17:36 minuti, quelle che arrivano al 331 80 90 101. Un po' cosa state facendo e dove state andando, che è un fil rouge che va sempre bene se avete voglia di dircelo con la vostra voce, ma anche il modo in cui interpretate le vostre giornate, se vi piace riempirle completamente fino all'orlo o avete bisogno di un po' di pausa tra una cosa e l'altra.
1: Buongiorno R101, un saluto anche a tutti quelli che oggi hanno lavorato stanno lavorando. Io sono uno di quelli e abbiamo dato assistenza alla pattuglia acrobatica nazionale che ha fatto il sorvolo su Monza, dove ha vinto il mitico Antonelli. Un saluto a tutti quanti.
0: Vero, tra l'altro, piccola parentesi ragazzi, Kimi Antonelli, sto ragazzo giovanissimo che sta dimostrando di essere in Formula 1 un fenomeno, è il primo italiano a vincere dopo 60 anni a Monza. Questo mi fa ricordare un po' come quando l'ex presidente della FIGC Gravina aveva detto: beh, il calcio è il calcio, tutti gli altri sport sono un po' dilettantistici. Non lo so, sta di fatto che Antonelli, 20 anni se non vado errato, forse giù di lì o su di lì, ha vinto a Monza dopo 60 anni, quindi grandi complimenti da parte nostra.
2: Ciao Radio 101, noi siamo in viaggio per tornare a casa, ma siamo incolonnati, siamo partiti da Porto Recanati, direzione Como. Ciao, buona giornata.
0: Beh, Porto Recanati, Como, già di base secondo me sono quel bel 5 ore, però incolonnati in questo 6 settembre ci può anche stare, perché ci saranno tanti ritorni, ma non solo di persone che erano in vacanza, magari le vacanze settembre, come dicevamo prima, ma anche quelli che si sono un po' presi questi ultimi scampoli di weekend, anche perché sembrerebbe che da questa settimana possano arrivare un po' di temporali, che le temperature possano calare un po'. Devo dire che la cosa, per quanto io sia un addicted dell'estate, non mi dispiace, perché fa veramente molto ma molto caldo. Va bene, dai, 331 80 90 101 se avete ancora voglia di dirci com'è che interpretate le vostre giornate. Vi piace riempirle a più non posso o avete bisogno di una pausa tra un momento e l'altro? C'è Miley qui con noi.

0: modificato solamente il nome, ma anche un po' lo stile musicale. Parliamo di Miley. Voi direte, ma Miley chi? Miley Cyrus, che però ha deciso di volersi far chiamare solo Miley, un po' come succede per Zendaya e altri personaggi che hanno eliminato il cognome d'artista.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
7: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
6: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: un appuntamento che ci accompagna qui su R101 durante tutta la settimana. Vale nei giorni feriali, ma anche nei giorni festivi. È la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è e chi l'ha scelta.
1: Ciao ascoltatori di R101, sono Mattia, ho 11 anni, vengo da Bergamo. La canzone che mi fa stare bene è The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. Un abbraccio. Ciao.
0: Mattia, tu mi sei già simpatico con quella R lì, però per i motivi, insomma, non potrebbe essere altrimenti. Quella R lì un giorno, fidati, ti porterà sicuramente molta fortuna. Va bene, la canzone che ti fa stare bene altro non è che una canzone che magari in radio non ascoltate spesso, ma che voi potete scegliere e quindi mandare un messaggio al 331 80 90 101 e chiedere a noi di mettervela, come nel caso di Mattia che ha scelto The Way You Make Me Feel, lui è Michael Jackson.

Non se n'è mai andato dal nostro immaginario Michael Jackson, e ci mancherebbe. Però devo dire che il 2026 è stato un po' l'anno del suo comeback, grazie anche al biopic Michael, che in tantissimi magari avete e abbiamo visto. Questa era The Way You Make Me Feel, ed è uno di quei pezzi che fa parte di quello che è il primo biopic, se così si può dire, su Michael Jackson, che tanti magari non hanno visto, forse i più giovani, che è Moonwalker del 1988. Un film, secondo me, meraviglioso, che racconta il primo Michael Jackson sognatore, allegorico e quant'altro. Quindi, se avete voglia magari di spulciare sui vari broadcaster e trovare Moonwalker, guardatelo e poi mi farete sapere magari se vi può essere piaciuto, perché vabbè, a me ricorda anche tantissimo la mia infanzia, quindi bello bello. C'è Cheryl Cole qui su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccoci qua, sempre su R101 con Angelina Mango, Marco Mengoni, per andare a chiudere questi primi 60 minuti che abbiamo passato insieme. Fino alle 8 di questa sera saremo con la musica di R101, con un po' di argomenti, ma chiaramente scambiandoci anche un po' di, non tanto di opinioni, ma di quel che stiamo facendo durante questa domenica. Con me Fabio De Vivo, con Umberto Aniceto, Diego Petta, e oggi in tandem. State qui con noi su R101, che fa bene, vi conviene, fa bene alla salute soprattutto, dico, no?
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
2: R101.
1: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Bentrovati da Virginia Giacomin. Dopo circa tre ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace. Ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Si chiudono le urne in Sassonia-Anhalt, il land tedesco più povero e con la popolazione più vecchia. Atteso l'exploit di AfD. Se riuscisse ad avere la maggioranza assoluta, quello di questa regione sarebbe il primo governo di estrema destra in Germania dal 1945. Alta l'affluenza, alle 16 era al 65,3%. Insieme per Lorena Isheri. Questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Intanto emergono nuovi dettagli. La vittima è rimasta per 20 minuti al telefono con la polizia mentre era prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti due giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al decimo rally della Val d'Aveto, in Liguria. Morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva. Formula 1 per Kimi Antonelli, rimonta da sogno e trionfo a Monza, debacle per le Ferrari, incidente per Leclerc che si ritira al terzo giro. Calcio nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2. Fischio d'inizio ora per Bologna-Sassuolo, alle 20.45 in campo invece Juventus-Milan. E al via in questi istanti la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per un incidente fra Trezzo e Cavenago procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Forlì e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 2 del Mediterraneo il traffico è bloccato per un incendio tra Rose Montalto e Rogliano. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti tra Castel Romano e Castel Porziano in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Su R101 e mi auguro quindi in buona compagnia. Da parte nostra possiamo affermarlo che la vostra è una buona compagnia nei nostri confronti. Io sono Fabio De Vivo, un orario un po' inusuale per quanto mi riguarda, ma è anche un po' un back to origin, almeno su tre anni fa quando abbiamo iniziato con il Musazzi, i Bonazzi di R101 il sabato e la domenica. Sono con Umberto Aniceto, con Diego Petta, con tutti voi, qualora vogliate unirvi, 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali. C'è la musica, quella non manca mai, Imagine Dragons.

Imagine Dragons con Bad Liar qui su R101 alle 18:08. Ci sono un sacco di notiziole che si possono leggere sul web. Alcune di queste chiaramente diventano un po' fucina anche un po' nei vostri confronti per poter aprire un dibattito, un argomento. C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente che è successa appunto negli Stati Uniti, esattamente in Ohio, dove pensate un uomo più o meno 50 anni fa aveva perso la sua fede nuziale. Non si era mai rassegnato a questa cosa. Ha sempre tentato comunque di ritrovarla nel giardino di casa, nel terreno, poi si sa, la terra si muove, chiaramente negli anni diventa pressoché impossibile che una cosa del genere possa poi riaffiorare, magari anche da quello che può essere il giardino di casa. Ma prima che morisse quest'uomo, quasi 50 anni dopo dall'aver perso appunto la sua fede nuziale, chiese a suo figlio di ritrovarla per lui. Mi fa: io me ne sto andando, ma vorrei che tu, insomma, facessi tutte le ricerche del caso affinché questa fede potesse ritrovarla. Bene, il figlio si è armato di tutti gli attrezzi che in questi casi magari servono per ritrovare un pezzo di metallo, e infatti ha acquistato un metal detector, si è messo a rovistare in giardino giorno per giorno, cerca che ti cerca, trova che ti trova. Alla fine la fede nuziale l'ha trovata, e lui ha pensato che questo chiaramente fosse un po' un segno divino arrivato appunto dal padre. Magari un po' quello, magari anche un po' il fatto che col metal detector potrebbe diventare anche più facile. Tutto ciò per chiedere a voi: se vi è fatto che col metal detector potrebbe diventare anche più facile, tutto ciò per chiedere a voi se vi è mai capitato. Io perdo tutto, ok?

0: The Bob's Magnetic qui su R101, 18 e 16 minuti. Abbiamo iniziato quest'ora insieme raccontandovi di una storia successa in Ohio, dove un uomo 50 anni fa ha perso una fede nuziale. Per anni e anni ha tentato di ritrovarla, non ce l'ha fatta. Prima di morire ha chiesto al figlio di continuare la ricerca, magari con i mezzi un po' più tecnologici, quali un metal detector. Il figlio alla fine questa fede l'ha trovata. Quindi ho chiesto a voi se vi è mai capitato magari di perdere qualcosa e ritrovarla dopo tanto tempo in posti completamente impensabili. Le vostre storie al 331 80 90 101. Sentiamone una.
1: Ciao Radio 101, a me è successo tantissimi anni fa a Riccione che ho perso un orecchino in spiaggia. Ero in uno dei bagni che ci sono lì a Riccione e niente, ho iniziato disperatamente a cercarlo perché era un bellissimo orecchino, insomma, d'oro con i diamanti, mi dispiaceva perderlo. Cerca, niente da fare. Alla fine è arrivato il bagnino con questo metal detector, ha iniziato a cercare, parlo di 20 anni fa, quindi comunque insomma non proprio recente, ha iniziato a cercare e poi me l'ha trovato. È stato meraviglioso ritrovarlo, una gioia infinita. Difatti adesso sono stralegata a questi orecchini proprio perché ho avuto veramente paura di non ritrovarlo più.
0: E poi dai, tante volte non è che bisogna stare attenti, le cose si perdono, abbiamo mille cose in testa durante la giornata e ci dispiace quando ne perdiamo alcune. Adesso, al di là del valore economico, molte volte il valore è anche affettivo. Quindi voglio conoscere le vostre storie, se vi è mai capitato di perdere qualcosa e poi ritrovarla nel tempo, chissà dove, dopo quanto tempo. Quindi cosa avete perso? Dove l'avete ritrovata e magari dopo quanto tempo l'avete trovata, ok? Al 331 80 90 101, dopo ascoltiamo magari ancora una volta le vostre voci. Ora invece la musica, quella che non manca mai, neanche di sabato e domenica durante i giorni feriali. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Dead di Olivia Rodrigo qui su R101. Stiamo parlando di oggetti che magari avete perso nel tempo e poi anche ritrovati. Dove? Dopo quanto tempo? Insomma, ci state raccontando le vostre storie, continuate a dircelo al 331 80 90 101.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Siete usciti di casa e dite: caspita, non posso più guardarli in TV sul 67. E no, potete farlo in piccolo, gratuitamente, attraverso la nostra applicazione di R101. Scaricatela sul vostro smartphone e ci vedrete lì con la nostra musica.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mazzotti parla con me qui su R101 alle 18:29 minuti. Siete con noi di domenica, con me in particolar modo Fabio De Vivo, ma anche con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Stiamo parlando appunto di cose che nell'arco degli anni avete perso e poi ritrovato, così anche un po' in modo fortuito. Dove e dopo quanto tempo?
1: Ciao R101, sono Nicole. È successo a mio nonno e ha perso le chiavi della macchina nella tromba dell'ascensore e qualche giorno dopo è riuscito a recuperarle con una canna da pesca. Ciao.
0: Beh, genio, ma quelli sono le genialate. Dopo magari parliamo un po' delle genialate dei nonni, perché ci hanno consegnato le chiavi di alcune cose che oggi invece noi non riusciamo più a fare, che in tempi antichi con tanta semplicità ma soprattutto ingegno si riusciva. Intanto ci concentriamo sulle cose che perdiamo, ok?
2: Ciao a tutti, sbadata come poche. Anni fa persi un diamantino del Trilogy. Disperata per la mia sbadataggine, lo ritrovai dopo una settimana grazie a mia suocera, che mi chiamò dicendo: ho trovato un pezzettino di vetro in camera, se vuoi venirlo a vedere magari è tuo. Era il diamantino. Ciao a tutti.
0: Vedi, tutti a parlare male delle suocere, invece vedete come talvolta vi aiutano e quant'altro. Dai, buttiamola sui nonni. Sui nonni è quello che ci hanno insegnato, cose magari, i cosiddetti rimedi, non solo della nonna ma anche dei nonni, quelle piccole skill che ci hanno insegnato nel corso degli anni e ancora oggi magari ci tornano utili nonostante tutta la tecnologia. Raccontate le vostre al 331 80 90 101, sempre con la voce.

0: Universe, i BTS insieme ai Coldplay qui su R101. L'abbiamo buttata un po' sui nonni, ma abbiamo dei rimasugli magari legati invece a quello che avete perso nel corso del tempo e poi avete ritrovato. Quindi, primo messaggio del genere.
1: Ciao R101, a me è capitato con il mio mouse, fa cade, quindi salta per l'aria il tappino che copriva le batterie,
0: sì.
1: E ero convinta di averlo perso. L'ho ritrovato dopo una settimana circa nel cestello della lavatrice, perché molto probabilmente non me ne ero accorta, ma era saltato magicamente all'interno della tasca del pantalone, che erano pantaloni cargo, quindi belli larghi, e l'ho ritrovato nel cestello della lavatrice.
0: Allora,
1: una settimana.
0: Guardate non solo nei cestelli, ma mi sembra una roba un po' da tutorial casalingo, ma guardate anche nei filtri della lavatrice, perché le cose piccole si possono poi annidare e ritrovare anche là, visto che il filtro ogni tanto è una cosa che ho capito poco tempo fa, va pulito, se no la lavatrice va in malora. Guardate che magari qualcosa che avete perso lo potete ritrovare da quelle parti. Vabbè, nel frattempo ci siamo buttati invece sul mondo dei nonni ed è lì che andremo per parlare appunto di quelle skill, di quelle furbizie, di quelle cose che ci hanno insegnato nonni ma anche nonne, e insomma che ancora oggi applichiamo nella vita di tutti i giorni. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Tra città portuali, come dicono all'inizio comunque della canzone, Alfa e Gigi D'Alessio. Da una parte Genova, dall'altra parte Napoli, e infatti il titolo è proprio Genova e Napoli. L'abbiamo ascoltata qui su R101.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online.

0: 18:45 minuti, così come cade ogni ora su R101, arriva la canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che scegliete voi attraverso un messaggio al 331 80 90 101.
1: Sono Marianna, la canzone che mi farebbe stare bene è dell'INXS, All'Indice Night. Ciao!
0: Beh, questo è un pezzone che arriva direttamente dalle ragazze del Coyote Ugly, tanto per fare un'assonanza cinematografica. L'ascoltiamo qui su R101, l'avete scelta voi attraverso un messaggio, gli INXS.

0: Let you know. In Excess, Need You Tonight, qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101. Un altro messaggio invece lo mettiamo al volo noi, a proposito delle skill legate appunto ai nonni, a quello che ci hanno insegnato e che ancora oggi portiamo nella nostra vita. Argomento che proseguiremo anche un po', ma adesso diamo un'impepata.
1: Ciao, Sara da Trieste. Il rimedio della nonna, che secondo me è infallibile, è contro le zanzare, L'acqua con la lavanda. Anziché mettersi tutte quelle cose chimiche addosso, almeno una cosa naturale e funziona davvero.
0: Ma me la devo strofinare? Cioè me la strofino addosso e repello le zanzare? Perché io sono attaccato sistematicamente da sempre. Vabbè, la teniamo a portata di mano.

Enjoy the music.

0: Flamenco, Paranoia di Samurai J qui su R101, lui che è stato anche ospite dei Bonazzi di R101 qualche mese fa, ci è venuto a trovare, intervista peraltro immagino ancora presente sul nostro sito r101.it. Voi insieme a me, Fabio De Vivo, c'è Umberto Aniceto, c'è Diego Petta in regia e poi i vostri messaggi al 331 80 90 101. Stiamo parlando di quelle skill, furbizie che vi hanno insegnato i vostri nonni e che ancora oggi applicate nella vita di tutti i giorni. Aspettiamo i vostri messaggi e dopo li ascoltiamo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Bentrovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni, che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Seggi chiusi da un'ora in Germania, nel Land di Sassonia-Anhalt. Le proiezioni parlano di un trionfo oltre ogni previsione del partito di estrema destra, AfD, che conquista il 44,5%. Crolla la CDU, che dimezza i consensi, dal 37,1 al 18,5%. Il leader dell'ultradestra, Ulrich Siegmund, dice: «Non so se sarò presidente, ma abbiamo scritto la storia». Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno, coetaneo e connazionale, è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri, in provincia di Avellino. Fermato l'uomo. Questa sera a Firenze, corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. In Formula 1, trionfo da sogno per Kimi Antonelli a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di Russell. Fuori al terzo giro, Leclerc. Calcio, nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2, Sassuolo in vantaggio per 1-0 a Bologna. Le azzurre del volley sono in campo contro la Turchia per la finale degli europei, hanno vinto il primo set, agguerrito il secondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade: code per un incendio sulla 2 del Mediterraneo tra Montalto e Rogliano in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud procedendo in direzione Brescia. Un incidente anche nel tratto Milano-Brescia della A4 tra Capriate e Cavenago in direzione Milano. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, code per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza in direzione Milano. 3 km di coda sulla A12 Genova-Rusignano tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla statale 38 dello Stelvio tra Castelbello e Foresta in direzione Bolzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Fino alle 8 insieme di questa sera con me Fabio De Vivo, ci sono Diego Petta, Umberto Aniceto in regia, ci siete voi che ci state seguendo ovunque voi siate, magari di rientro in strada nel caso avete voglia di farci sentire, ma anche darci una mano per capire com'è il traffico nelle vostre zone. Allora 331 80 90 101, il medesimo numero lo stiamo utilizzando anche per dirci invece quali sono quelle furbizie, le skill che vi hanno lasciato in eredità i vostri nonni e che ancora oggi applicate nella vita reale. 331 80 90 101, l'abbiamo già detto, ma rimane qua.

0: Con again, un uomo, 18.000 addominali, nonostante un'età, insomma, non più giovanissima, però va bene, è questione genetica pazzesca. Siete su R101 insieme a me, Fabio De Vivo. Dai, un messaggio così al volo, legato alle furbizie, le schille che vi hanno un po' lasciato in eredità i vostri nonni.
1: Ciao, Giuliano e Daniela, di rientro da Carcassonne. Abbiamo trovato traffico sulla A10. Sulla A7 adesso scorrevolissimo.
0: Dai, perfetto. Ciao. Mi piacciono anche questi messaggi qua, dove appunto mi fate anche un po' di servizio autostradale nel mentre, appunto, che vi ho chiesto di quello che vi hanno lasciato in eredità i vostri nonni. Poi dopo magari facciamo un giochino, che ci può anche stare. Nel frattempo, se avete voglia di aggiornarci anche sulle strade, lo sapete che a noi fa sicuramente piacere e ci serve, va bene? 331 80 90 101, questo è il numero che dovete utilizzare. Scrivete sì, ma quelli che ci piacciono di più, ormai lo sapete, siete abituati, sono i vocali. Ci sono i giornalisti qui su R101, questa è New York. Giro.

Siena Spyro con Material Lover qui su R101. Vi abbiamo promesso che avremmo giocato ed eccoci qua, giochiamo come sempre senza mettere nulla in palio se non la nostra stima e l'affetto, quello non manca assolutamente mai. Vado ad attingere dai buonazzi di R101, vale a dire il nostro programma, quello mio e del Musazzi, che ogni giorno va in onda da mezzogiorno alle 14. Prendiamo da lì un gioco, lo portiamo qua e giochiamo Chuck si indovina.

0: Indovina.
1: Vabbè, oggi ci sono solamente io, però siccome il gioco è di appartenenza di entrambi, la sigla ci cita. Va bene, e tra l'altro lo dico, ho scelto un film che il Musazzi odia, perché so che comunque con lui un film del genere difficilmente riuscirei a farlo, io invece un film che amo particolarmente. Abbiamo già dato degli indizi, secondo me. Sentiamo la frase.
2: Che razza di nome è? È strano, sembra il nome di un supereroe.
1: Basta. Ok? Questa è una frase detta da una ragazza in un contesto boh, di un film boh. La risentiamo?
2: Che razza di nome è? È strano, sembra il nome di un supereroe.
1: Ma lei dice che razza di nome è, giusto? O dice altro? Dice altro? È una
2: cheat. Che razza di nome è?
1: No,
2: è una cheat. Il nome di un supereroe.
1: Va bene. Ok, e dai, allora dovete indovinare voi e farlo come sempre al 331 80 90 101. Aspettiamo i vostri tentativi. Intanto arriva la musica, Shakira, Burna Boy, Day Day. Enjoy the music.

0: dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
6: E

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Andando verso sud, un po' come stanno facendo tante persone mentre tornano a casa, poi ci sono quelli che invece rotolano al contrario, a ritroso verso nord. Noi invece stiamo giocando qui su R101 a Chuck si indovina, gioco preso in prestito dei bonazzi di R101. Abbiamo preso in questione un film, facciamo risentire il pezzettino del film che è questo.
1: Che razza di nome è? Strano, sembra il nome di un supereroe.
0: Continuo a pensare che non dica che razza. Però raga, è una citazione cinematografica, quindi chi se ne frega. Che film è?
2: Per noi il titolo del film e della frase che avete appena detto è Odissea. Grazie Enzo, Lentini e Maria.
0: No Enzo e Maria, non è Odissea. Immagino quello nuovo di Nolan. No, non è quello.
3: Ciao, i Fantastici qua.
0: I Fantastici 4? No, non è neanche quello. Allora, io non mi sento di dare ulteriori suggerimenti, anche perché secondo me qualcuno ci sta lavorando, qualcuno ha anche indovinato, però è chiaro mettere sempre un po' alla gogna coloro che sbagliano. Facciamo risentire al volo magari il pezzettino del film.
1: Che razza di nome è? Strano, sembra il nome di un supereroe.
0: Bene. Dai, dovete indovinare voi, questo lo sapete, al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale raccontandoci insomma di che film si tratti e magari fatemi sapere anche se è un film che vi è piaciuto, è un film che trovate orripilante, un film generazionale, insomma, un po' il vostro parere. Intanto, Of a Monster and the Man, Little Talks.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità. Come amici dopo l'università. Siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: i pinguini tattici nucleari qui su R101, mentre stiamo giocando a Chuck si indovina. Abbiamo preso in prestito il gioco dai Bonazzi di R101, lo faremo sicuramente uno dei prossimi giorni, da mezzogiorno alle 14, quando va in onda i Bonazzi di R101 con me e con il Musazzi. Ma intanto giochiamo con questo film pezzettino.
1: Che razza di nome è? Strano, sembra il nome di un supereroe.
0: Allora, in tanti avete indovinato, e questo mi dà speranza, perché è un film che mi piace particolarmente. Come ha già detto prima, il Musazzi lo odia come film, lo trova obbrobrioso. Lui, che peraltro di cinema ne capisce veramente tanto, però questo no, gli piace. Niente, sentiamo, che cos'è?
2: Il film della frase è Donnie Darko. Ciao a tutti, film fantastico. Dai,
3: allora, il film in questione dovrebbe essere Donnie Darko.
4: Ciao ragazzi, la frase è tratta dal film Donnie Darko.
0: Vabbè, che apre tutta la teoria degli wormhole, cioè quella roba dei viaggi del tempo e così via. Vabbè, ci sono tanti forum legati a questo film che ormai ha superato i 20 anni abbondantemente. C'è il nuovo singolo di Madonna, si chiama Danceteria, qui su R101.

0: Il nuovo singolo di Madonna, che tra l'altro dai là anche al nuovo album che si rifà un po' a Confessions on the Dance Floor, un album appunto di 30 anni fa, molto fortunato per la cantante. Siete su R101.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Eccola quella canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che arriva ogni ora qui su R101 e che potete scegliere voi attraverso un messaggio. Sentiamo chi c'è.
15: Sono Anna dalla provincia di Foggia, la canzone che mi fa stare bene, Still a Friend of Mine degli Incognito. Ciao!

Incognito, still a friend of mine, qui su R101 alle 19.45 minuti. Il mio ultimo disco, la mia ultima canzone, anzi, che ti farà stare bene, che avete scelto voi attraverso un messaggio al 331 80 90 101. Ma quali sono i carismi che bisogna utilizzare per sceglierla? Andate un po' alla ricerca di voi stessi, di quella canzone che non sentite da diverso tempo, che vi piacerebbe magari ascoltare in radio. Sì, ok, esistono i broadcaster, ma volete mettere quanto è figo ascoltare una vostra canzone tra quelle preferite direttamente in radio? Noi vi mettiamo a disposizione questo spazio che si chiama appunto la canzone che ti fa stare bene. E nell'eventualità non abbiate magari fantasia in quel momento, non vi venisse in mente un disco specifico, sappiate che sul nostro sito r101.it avete la possibilità di scegliere tra 101 canzoni quella che magari vi fa battere il cuore, quella che vi ricorda un momento in particolare. Ve la scegliete, mandate un messaggio e poi prima o poi io vi assicuro che avrete poi l'occasione di sentire la vostra voce in onda. E allora dai, fatelo, fatelo, ormai vi ho dato tutte le istruzioni del caso. Noi quasi alla fine, ma abbiamo ancora tempo per un paio di canzoni.

0: arriviamo così al termine di queste ore insieme, inusuali per quanto mi riguarda di domenica, ma è un modo per richiamare la vostra attenzione ad ascoltarci anche domani. Parlo al plurale perché tornerò appunto col Musazzi da mezzogiorno alle 2 con una settimana intera dei Bonazzi di R101. Saluto e ringraziamento Umberto Aniceto e Diego Petta. Da parte mia Fabio De Vivo è tutto, ma se avete voglia di ballare, di rilassarvi anche un po', sappiate che dopo qui su R101 arriva il Dance Party. Una buona domenica!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trionfo oltre le previsioni per l'AFD in Sassonia-Anhalt e affluenza record. Secondo i primi exit poll, l'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal 1945. La sede UDI Merz crolla dal 37 al 18,5%. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Zygmunt. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. Salvini parla di un trionfo clamoroso. Un'altra Europa è possibile. Calenda di ondata nazionalista senza precedenti. L'Europa è a rischio. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona il ministro degli esteri russo Lavrov. La Germania prepara uno scudo protettivo. Si è concluso intanto a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace. La barca dell'economia italiana resta a galla, il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Questa sera a Firenze, corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, invece la 28enne tunisina, aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. Fermato l'uomo, coetaneo e connazionale. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dal 19° posto. Incredibile, un sogno che si realizza, le parole del giovane pilota Mercedes. Paura per Leclerc, schiantatosi al terzo giro contro le barriere. Calcio, la terza giornata di Serie A alle 20:45, Juventus-Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Terre di Canossa Campeggine in direzione Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si resta in coda tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Un incidente segnalato sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, un incidente causa incolonnamenti tra Santa Severa-Santa Marinella e Cerveteri-Ladispoli in direzione della capitale. Code per traffico intenso sulla 30 Caserta-Salerno alla barriera di Salerno-Monte San Severino in direzione Caserta. Infine ci sono rallentamenti sulla Statale 148 Pontina per traffico intenso tra Castel Romano e Castel Porziano in direzione via Cristoforo Colombo e sulla Statale 1 via Aurelia per un incidente in questo caso a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: R101

0: R101 Summer Party.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Enjoy the music. 101. I'ma love you like I've never been loved.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: RTL 101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: 2 biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia, con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
16: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Estero Letto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Altra giornata pienamente estiva con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose con isolati rovesci o temporali lungo l'arco alpino e in forma molto più sporadica anche sull'Appennino centro-settentrionale, tendente ad insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma con temperature massime per lo più stazionarie. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Litigata!
5: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri?
12: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Perché?
18: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: E partecipare alla creazione.

0: Di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Medico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.
0: R101.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michel Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
7: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
6: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

Enjoy the music. 101. Enjoy the music.

0: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Ascolta R101.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027, l'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
3: Meredith
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri, a 2,99€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: domenica.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
2: R101. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
9: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams.
12: 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
16: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Altra giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso da nord a sud. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone montuose, con isolati rovesci o temporali lungo l'arco alpino, e in forma molto più sporadica anche sull'Appennino centro-settentrionale, tendente ad insistere anche in serata sui rilievi alpini orientali. Ancora caldo oltre la norma, con temperature massime per lo più stazionarie. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2.

0: 101. Enjoy the music.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Tele 101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
6: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Richiedila con un vocale.